0: Spot. Spot. All'asta mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, scegli la nuova collezione di cucine, camere, soggiorni, salotti e camerette fino al 28 settembre, sconti fino al 40% e trasporto e montaggio gratis. Asta mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
1: Latte e miele.

0: e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.
1: Poi si svegliò

0: Man.
1: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
1: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
0: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nais e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
1: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
0: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1964.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rionero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: 2:59.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Spot.
4: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1963.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
2: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
1: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
2: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
3: Latte miele.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: 3 e 58.
1: Spot. All'asta mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, scegli la nuova collezione di cucine, camere, soggiorni, salotti e camerette fino al 28 settembre, sconti fino al 40% e trasporto e montaggio gratis. Asta mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.

0: spot.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Giulia ci sa fare, Giulia è intelligente, Giulia è qualcosa di più.
4: Latte e miele.
5: Brava Giulia, brava Giulia.
4: Latte e miele.
6: Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme.
2: Radio Latte Miele,
4: la tua musica italiana.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: spot.
1: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rionero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del mondo rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1967.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
1: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
2: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
1: Più visibilità, più clienti, più risultati.
2: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
1: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
2: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
1: Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: Radio Latte e Miele.
1: E così, senza amore, di sti tempi sembra quasi un valore. Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

0: 4 e 59.
1: Spot.
2: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
1: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
2: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
1: Più visibilità, più clienti, più risultati.
2: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
1: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
2: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: spot. La storia prende vita tra i vicoli della Rabatana a Tursi. Arriva Rabatana Ancestrale, un viaggio tra cultura, tradizioni, natura e musica. Sabato 26 settembre dalle 17, caccia al tesoro culturale, passeggiata nel borgo, musica popolare con i Ragnatela Folk Band, cena sotto le stelle e, a mezzanotte, visita guidata notturna. E domenica 27, trekking, visite guidate, raccolta di erbe spontanee e pranzo alla aperto. Rabatana Ancestrale. Vieni a vivere la tradizione. Per info e prenotazioni per la cena 392 341 49 91. Ingresso libero.
1: E ci sei adesso tu.
2: Latte miele.
1: Se adesso te ne vai non ci sarà più posto.
2: Latte miele.
1: Capire che adesso è tutto ciò che
0: Radio Latte Miele,
2: la tua musica italiana.

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Anche nel weekend. Speri-

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Spot.
4: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
3: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
4: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
3: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1967.
5: La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario.
6: C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.
5: Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, né contromisure.

dritto al commissario, al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
0: Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: Radio Latte e Miele. Radio Latte e Miele. La tua musica italiana.
1: 1, 2, 3, 4.

un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse. Un respiro profondo per non impazzire,

0: 6 in punto.
1: Spot. All'asta mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, scegli la nuova collezione di cucine, camere, soggiorni, salotti e camerette fino al 28 settembre, sconti fino al 40% e trasporto e montaggio gratis. Asta mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. La

0: tele ovunque. Portala sempre con te. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Buona domenica 20 settembre con le stelle di Latte e Miele. Ariete, avevo parlato di un fine settimana un po' rallentatore, anche questa giornata mi sembra più che altro di riflessione. Lo faccio o non lo faccio? Torno in scena oppure no? Sappiamo che c'è stato un nuvolone nero durante l'estate che ha coinvolto molti nati Ariete, possibili dubbi, tensioni recenti nei rapporti. Meglio evitare reazioni impulsive. Da domani torna sicurezza, chiarezza. Toro, domenica positiva e più serena con possibili soluzioni e piccole soddisfazioni. Evita decisioni prese per rivalsa o per dimostrare qualcosa agli altri, soprattutto se riguardano scelte per la vita. Gemelli, periodo favorevole per i progetti, cambiamenti e lavoro. Hai bisogno di novità e stimoli, importante dedicare più attenzione anche all'amore. Cancro, umore basso, ma attenzione, solo perché ti sei dato talmente tanto da fare ad arrivare al fine settimana stanco, esausto. Perché se guardo il lavoro, hai mantenuto ciò che volevi, addirittura chi ha cambiato progetto o programma è soddisfatto. Si tratta solo di trascorrere questa domenica lontano da qualsiasi tipo di ripensamento e tensione inutile. Da domani si riparte. Leone, sai che ti piacciono i rapporti vivaci dove c'è mordente, però attenzione, perché se rimangono alcuni nodi, Venere in quadratura non è che li scioglie, quindi problematiche legate a distanza o rapporti altalenanti andranno affrontate con chiarezza. Serve equilibrio e attenzione anche a livello fisico. Vergine, giornata intuitiva e sensibile. Venere è in aspetto buono, non è una Venere eclatante, quindi non penso che in questo periodo i Vergine vivano un amore sfolgorante, un'emozione incredibile. Diciamo che chi ha una storia la prosegue. Quello che in questo momento è importante è capire cosa fare nell'ambito del lavoro, dove bisogna cercare di razionalizzare anche un ritardo. Insomma, non devi fasciarti la testa prima di cadere. Bilancia, periodo favorevole grazie a Mercurio e Giove, possibili recuperi e nuove opportunità anche sentimentali. Oggi però serve riposo, recupero di energie in vista di una settimana, quella che sta per iniziare da domani, estremamente ricca di impegni. Scorpione, perché ti trovo leader in questo periodo? Perché magari puoi ricevere una buona proposta. È vero, Giove dissonante rappresenta sempre un dubbio del lavoro, quindi chi lavora per un'azienda pensa: sto in mani sicure? Posso contare sulla persona che magari è un capo o un collega per portare avanti alcuni progetti? Possibili notizie su contratti o pagamenti positive, quindi ottobre e novembre saranno importanti anche per recuperare soldi e stare meglio. Sagittario, i cambiamenti sono all'ordine del giorno e quando non avvengono nella tua vita rischi di stare male, perché vorresti cambiare tutto, iniziare nuovi progetti, persino città. Calma e sangue freddo, una cosa alla volta. Le stelle incoraggiano nuovi progetti e nuove conoscenze, ma nel tempo. Capricorno, giornata favorevole soprattutto per l'amore. Cerca di alleggerire il peso delle responsabilità, concedi più spazio alle emozioni. La prossima settimana porta anche buone risposte di lavoro. E per chi ha dei problemi, magari si chiede: ma il 2027 sarà un anno importante, devo affrontare un esame, devo superare alcuni avversari, vi dico subito: grandi notizie per voi. L'acquario in questo fine settimana spero abbia riposato un po', perché i transiti di Giove e Venere dissonante rappresentano qualche dubbio di lavoro, qualche ritardo sia in amore che a livello pratico. Ci vuole un po' di pazienza in più. Pesci, se c'è una persona di riferimento sappi che lo sarà per sempre. Se vuoi cercare qualcuno da amare, sei single da molte settimane o mesi, non essere diffidente. Questo periodo incita all'azione. È una domenica valida per gli incontri. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: spot.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Latte miele.
4: Di notte specialmente, di notte lentamente, di notte.
3: Latte miele.
5: La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e vinto.
6: Radio Latte Miele.
3: La tua musica italiana.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Sono stato anche normale in una vita precedente, m'hanno chiesto che sai fare,

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.

A Radio Latte Miele suonano gli anni 90, 1990.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci e temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Spot.
3: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
0: Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2023.

0: 7 in punto.
1: Spot. La storia prende vita tra i vicoli della Rabatana a Tursi. Arriva Rabatana Ancestrale. Un viaggio tra cultura, tradizioni, natura e musica. Sabato 26 settembre dalle 17, caccia al tesoro culturale. Passeggiata nel borgo, musica popolare con i Ragnatela Folk Band. Cena sotto le stelle e, a mezzanotte, visita guidata notturna. E domenica 27, trekking, visite guidate, raccolta di erbe spontanee e pranzo alla aperto. Rabatana Ancestrale. Vieni a vivere la tradizione. Per info e prenotazioni per la cena 392 341 49 91. Ingresso libero.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
3: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po'. Che tanto

io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Alessandro Mazzola, meglio conosciuto come Sandro, era nato a Torino l'8 novembre del 1942, figlio di Valentino, icona del grande Torino, fratello di Ferruccio, carriera meno fortunata. Sandro Mazzola è stato uno dei più grandi calciatori italiani del dopoguerra, attaccante prima, centrocampista poi, bandiera dell'Inter e della Nazionale. In nerazzurro, sua seconda pelle, ha vinto 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Con l'Italia si è laureato campione d'Europa nel 1960. 68, vice campione del mondo nel 1970, caratterizzato da un paio di baffetti, soprannominato Baffo per questo, Mazzola ha deliziato gli appassionati di calcio con i suoi dribbling ubriacanti e gol spettacolari, da Cineteca, quello segnato in nazionale a Berna contro la Svizzera, al termine di 6 palleggi senza che la palla toccasse terra, e storia la sua rivalità con il dirimpettaio cittadino Gianni Rivera, fuori classe del Milan di allora, e tra i due passò le cronache e la famigerata staffetta, idea in nazionale da Ferruccio Valcareggi. Appese le scarpette al chiodo, Mazzola è stato un valido dirigente di Inter e Torino e infine commentatore per la Rai. Se n'è andato un campione di un'Italia calcistica sempre più lontana. Buongiorno da Maurizio Pizzaferrato.
5: Spot. All'asta mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, scegli la nuova collezione di cucine, camere, soggiorni, salotti e camerette fino al 28 settembre, sconti fino al 40% e trasporto e montaggio gratis. Asta mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
6: Latte miele. Latte miele.
7: Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima.
8: Radio Latte miele.
6: La tua musica italiana.

0: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it. Il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
4: Spot. All'asta mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, scegli la nuova collezione di cucine, camere, soggiorni, salotti e camerette fino al 28 settembre, sconti fino al 40% e trasporto e montaggio gratis. Asta mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
5: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
6: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
5: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
6: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
7: Latte Miele.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1964.

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
0: 1979.

La tua strada non è più la mia. Non scendo, baci tu. Non scendo.

non si sa, forse quelli della mala o forse la pubblicità hanno ucciso l'uomo ragno, non si sa neanche il perché.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Spot.
7: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
6: Dai, dimmi!
7: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
6: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gresso, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
7: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione alla assistenza post vendita con personale qualificato.
6: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
7: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
8: Latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2004.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: 7:58.
1: Spot.
2: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
1: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
2: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
1: Più visibilità, più clienti, più risultati.
2: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
1: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
2: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
3: All'asta mobili Chiarelli Center di Bari Modugno scegli la nuova collezione di cucine, camere, soggiorni, salotti e camerette fino al 28 settembre, sconti fino al 40% e trasporto e montaggio gratis. Asta mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
5: Domenica 20 settembre 2026, Radio Latte e Miele, buongiorno da Francesco Carrubba, il nostro Orazio in regia. Il numero per i vostri messaggi è il 335-787-1910. Oggi parliamo dei nostri duetti preferiti della musica italiana, anche tra fratelli e sorelle, ma prima l'oroscopo di Paolo Fox.
0: Latte e Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
6: Buona domenica 20 settembre con le stelle di Latte e Miele. Ariete, avevo parlato di un fine settimana un po' rallentatore, anche questa giornata mi sembra più che altro di riflessione. Lo faccio o non lo faccio? Torno in scena oppure no? Sappiamo che c'è stato un nuvolone nero durante l'estate che ha coinvolto molti nati Ariete, possibili dubbi, tensioni recenti nei rapporti. Meglio evitare reazioni impulsive. Da domani torna sicurezza, chiarezza. Toro, domenica positiva e più serena con possibili soluzioni e piccole soddisfazioni. Evita decisioni prese per rivalsa o per dimostrare qualcosa agli altri, soprattutto se riguardano scelte per la vita. Gemelli, periodo favorevole per i progetti, cambiamenti e lavoro. Hai bisogno di novità e stimoli, importante dedicare più attenzione anche all'amore. Cancro, umore basso, ma attenzione, solo perché ti sei dato talmente tanto da fare ad arrivare al fine settimana stanco, esausto. Perché se guardo il lavoro, hai mantenuto ciò che volevi, addirittura chi ha cambiato progetto o programma è soddisfatto. Si tratta solo di trascorrere questa domenica lontano da qualsiasi tipo di ripensamento e tensione inutile. Da domani si riparte. Leone, sai che ti piacciono i rapporti vivaci dove c'è mordente, però attenzione, perché se rimangono alcuni nodi, Venere in quadratura non è che li scioglie, quindi problematiche legate a distanza o rapporti altalenanti andranno affrontate con chiarezza. Serve equilibrio e attenzione anche a livello fisico. Vergine, giornata intuitiva e sensibile. Venere è in aspetto buono, non è una Venere eclatante, quindi non penso che in questo periodo i Vergine vivano un amore sfolgorante, un'emozione incredibile. Diciamo che chi ha una storia la prosegue. Quello che in questo momento è importante è capire cosa fare nell'ambito del lavoro, dove bisogna cercare di razionalizzare anche un ritardo. Insomma, non devi fasciarti la testa prima di cadere. Bilancia, periodo favorevole grazie a Mercurio e Giove, possibili recuperi e nuove opportunità anche sentimentali. Oggi però serve riposo, recupero di energie in vista di una settimana, quella che sta per iniziare da domani, estremamente ricca di impegni. Scorpione, perché ti trovo leader in questo periodo? Perché magari puoi ricevere una buona proposta. È vero, Giove dissonante rappresenta sempre un dubbio del lavoro, quindi chi lavora per un'azienda pensa: sto in mani sicure? Posso contare sulla persona che magari è un capo o un collega per portare avanti alcuni progetti? Possibili notizie su contratti o pagamenti positive, quindi ottobre e novembre saranno importanti anche per recuperare soldi e stare meglio. Sagittario, i cambiamenti sono all'ordine del giorno e quando non avvengono nella tua vita rischi di stare male, perché vorresti cambiare tutto, iniziare nuovi progetti, persino città. Calma e sangue freddo, una cosa alla volta. Le stelle incoraggiano nuovi progetti e nuove conoscenze, ma nel tempo. Capricorno, giornata favorevole soprattutto per l'amore. Cerca di alleggerire il peso delle responsabilità, concedi più spazio alle emozioni. La prossima settimana porta

0: porta anche buone risposte di lavoro. E per chi ha dei problemi, magari si chiede: ma il 2027 sarà un anno importante, devo affrontare un esame, devo superare alcuni avversari. Vi dico subito: grandi notizie per voi. L'Acquario in questo fine settimana spero abbia riposato un po', perché i transiti di Giove e Venere dissonante rappresentano qualche dubbio di lavoro, qualche ritardo sia in amore che a livello pratico. Ci vuole un po' di pazienza in più. Pesci, se c'è una persona di riferimento, sappi che lo sarà per sempre. Se vuoi cercare qualcuno da amare, sei single da molte settimane o mesi, non essere diffidente. Questo periodo incita all'azione. È una domenica valida per gli incontri. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure

c'è. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è è la canzone di Raff che la sua amica Laura Pausini ha ricantato nel progetto Io Canto 2. Laura Pausini protagonista ieri sera all'Isla Bonita Love Festival a Puerto de Tazacorte, alla Palma, quindi le Canarie, quella lì, l'Isla Bonita, un successone anche lì. Buongiorno di nuovo da Francesco Carruba, alla voce, in regia c'è il nostro Orazio su Radio Latte Miele. Iniziamo!

0: Forse in studio questa mattina abbiamo anche una zanzarina che ci fa compagnia nelle in queste prime due ore della giornata di questa domenica 20 settembre 2026. Lo sapete, noi stiamo insieme il sabato e la domenica dalle 8 alle 10, poi arrivano Guido Monti e Dania Cericola con latte e miele a casa mia. Di cosa parleremo questa mattina? Beh, di notizie, aggiornamenti, ma anche di musica. Volevo parlare insieme a voi dei duetti più belli della musica italiana. Quando si parla di questo mi viene sempre subito in mente il brano Vivo per lei, e quindi Andrea Bocelli e Giorgia insieme, perché è un duetto quasi perfetto, poi con un brano che parla proprio di musica, Vivo per lei, la musica. Quindi 335-787-1910 è il numero per i vostri messaggi scritti e vocali. Quali sono i duetti che amate di più, magari anche i duetti tra fratelli e sorelle della musica italiana?
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
3: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
7: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
6: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
7: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
8: Sarà bello soffiare.
9: Latte miele.
10: Sogno ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
9: Latte miele.
11: Sognami se nevica.
9: Latte miele, la tua musica italiana.

0: Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
1: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: Che bella vita. Su Radio Latte Miele il primo singolo di Ariete estratto dal suo nuovo album Tutti tornano a casa, in uscita il 2 ottobre. Nella tracklist ci sono alcuni ospiti come Fulminacci, 13 Pietro, Prima Stranza a destra e anche Angelina Mango, che abbiamo appena ascoltato in Che bella vita. E in effetti è una bella vita, anche se continua a esserci un'emergenza sul prezzo dei carburanti, in particolare quello del diesel. Davvero è inarrestabile nella sua crescita. In autostrada sfiora i 2,90 euro, mentre anche sulla rete stradale ordinaria, e questo è piuttosto strano, alcuni distributori hanno annunciato prezzi superiori anche ai 3,10 euro al litro, una cifra davvero ormai astronomica, che ha allertato anche il Codacons, che adesso chiede al Ministero delle Imprese di verificare un po' cosa sta succedendo. Le segnalazioni sui prezzi del diesel in particolare arrivano da Cuneo a Crotone, quindi davvero un po' in tutta Italia. Il Codacons dice anche di aver sottoposto la questione all'autorità garante della concorrenza e del mercato, e l'antitrust per ora però ha risposto di non aver rilevato irregolarità. Di certo questa è una delle emergenze di questo periodo, ma ce la portiamo dietro già dall'estate. Tra l'altro l'Italia ha un territorio per cui, con tante province, comuni, città piccole, spesso l'automobile è quasi fondamentale per muoversi, purtroppo, anche se parliamo spesso di mobilità sostenibile. Un altro nuovo singolo su Radio Latte Miele, Benji e Fede, Quando viaggi da sola.
1: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: perché non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Quando viaggi da sola su Radio Latte Miele è il titolo del nuovo singolo, ma anche del nuovo album di Benji e Fede, che poi dal 3 ottobre saranno protagonisti del loro primo tour nei teatri. Si chiama quello Sempre in Due, Live a Teatro. Abbiamo detto che stamattina parliamo anche di duetti. Prima abbiamo ascoltato Ariete e Angelina Mango, quindi due giovani cantanti che si uniscono per fare un bel duetto. Vale anche il duo Benji e Fede, ovviamente. Quindi quali sono i vostri duetti preferiti della musica italiana? 335-787-1910. Poi nel viaggio nel tempo oggi abbiamo qualcosa di speciale, quindi restate con noi. La domenica forse è anche un po' un giorno in cui si fanno i bilanci della

settimana, intendo proprio quelli economici. Non arrivano notizie buonissime da questo studio della CGA che dice che le famiglie italiane sono indebitate per 178 miliardi, quindi ogni famiglia in media è indebitata per quasi 7.000 euro. E i motivi principali sono due, cioè da un lato abbiamo bisogno di liquidità immediata proprio per far fronte alle spese impreviste e anche per arrivare semplicemente a fine mese, dall'altro c'è chi magari fa un prestito per acquistare beni durevoli, quindi l'auto nuova, il televisore, la mobilia, gli elettrodomestici, tutti quegli acquisti che un tempo si facevano con i risparmi che oggi forse latitano, non ci sono più. La provincia più indebitata d'Italia è Siracusa, seguita da Massa Carrara, Lodi e Pistoia. Le più virtuose, le zone più virtuose sono invece Trento, Sondrio e Bolzano, quindi a nord. E le regioni più esposte invece proprio ai debiti sono Umbria, Toscana e Sicilia.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, compara prenota fatto.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
8: Spot. La storia prende vita tra i vicoli della Rabatana a Tursi. Arriva Rabatana Ancestrale. Un viaggio tra cultura, tradizioni, natura e musica. Sabato 26 settembre dalle 17, caccia al tesoro culturale. Passeggiata nel borgo, musica popolare con i Ragnatela Folk Band. Cena sotto le stelle e, a mezzanotte, visita guidata notturna. E domenica 27, trekking, visite guidate, raccolta di erbe spontanee e pranzo alla aperto. Rabatana Ancestrale. Vieni a vivere la tradizione. Per info e prenotazioni per la cena 392 341 49 91. Ingresso libero.
9: A ogni ora su Radio Latte Miele viviamo un nuovo viaggio nel tempo della musica italiana. Il prossimo inizia con Gianni Togni e Giulia dal 1984. Poi abbiamo due sorelle della musica italiana, Loredana Bertè e Mia Martini.

0: In alto mare su Radio Latte Miele dal 1980 con Loredana Bertè, che proprio ieri sera si è esibita al Teatro della Verdura di Palermo per il suo tour Ancora Ribelle Summer Tour 2026. Loredana per l'occasione ha fatto anche diverse dirette sui social, ha pubblicato tanti video, i commenti entusiasti dei fan. Sul palco ha fatto salire anche una piccola fan, hanno praticamente cantato insieme. Tutto molto bello. Ancora più importante questa giornata per Loredana e anche per sua sorella Mimì, tra poco ne parleremo, perché Loredana Bertè è nata il 20 settembre, quindi oggi, nel 1950 a Bagnara Calabra e compie 76 anni. Tanti auguri da parte di tutta Radio Latte Miele. Parlavamo dei duetti della musica italiana questa mattina e allora ne approfittiamo per ricordare anche il suo duetto con la sorella Mia Martini. Il primo è avvenuto nel Festival di Sanremo 1993 con il brano Stiamo come stiamo. Fuori onda Orazio ricordava che in quel Sanremo, insomma, le due sorelle non andavano proprio tanto d'accordo. Loredana in particolare dice di aver fatto impazzire proprio la sorella. Pensate che di quel pezzo Stiamo come stiamo avevano preparato quasi una ventina di versioni e alla fine non erano neanche troppo d'accordo su quale eseguire sul palco del Teatro Ariston. Sono arrivate 14esime, ma comunque è un duetto che resta nella storia della musica italiana. Quali sono i vostri duetti preferiti? 335-787-1910. Adesso dedichiamo proprio un momento a Mia Martini. Gli uomini non cambiano.
1: Sono

0: Gli uomini non cambiano dal 1992 con Mia Martini su Radio Latte Miele, che ha partecipato al 42esimo Festival di Sanremo proprio con questo brano. È arrivata al secondo posto nella classifica finale, un piazzamento che le ha permesso anche di rappresentare l'Italia all'Eurovision, l'Eurofestival di allora, con un altro brano che si intitolava Rapsodia. E anche qui Mia Martini ha ottenuto un ottimo quarto posto a livello europeo. Perché parliamo di Mia Martini dopo aver ascoltato tra l'altro la sua sorella minore Loredana Bertè? Perché anche Mia Martini è nata proprio oggi, 20 settembre 1947, a Bagnara Calabra, e quindi in questa giornata avrebbe compiuto 79 anni. Hanno duettato le due sorelle, come abbiamo raccontato, sempre per la prima volta in un Festival di Sanremo con il brano Stiamo come stiamo. Stiamo chiacchierando anche dei duetti più belli della musica italiana, con i vostri messaggi al 335 787 1910. Per esempio Sabrina ci dice che lei ama moltissimo i duetti fra Mina e Adriano Celentano, e in effetti anche lì siamo nell'Olimpo della musica italiana. Intanto mi sono venuti in mente alcuni fratelli e sorelle proprio del nostro paese, fratelli e sorelle della musica italiana, quindi Paola e Chiara, le sorelle Iezzi, oppure Fabri Fibra e Nesli nel rap, J-Ax e Grido ancora in questo campo, ma anche per esempio Max Gazzè e suo fratello Francesco, che è autore e paroliere di tanti brani del fratello Max, e hanno scritto tanti successi insieme.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Spot. All'asta mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, scegli la nuova collezione di cucine, camere, soggiorni, salotti e camerette fino al 28 settembre. Sconti fino al 40% e trasporto e montaggio gratis. Asta mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
6: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.

e ha realizzato un vlog, quindi un videoblog del suo ultimo concerto all'Ippodromo di San Siro a Milano. Tra poco magari facciamo un attimo il punto sulle notizie principali della nottata, delle ultime ore. Prima c'è una notizia però che mi ha incuriosito e che riguarda UFO, questo dubbio atavico che abbiamo, perché il Pentagono, quindi siamo negli Stati Uniti, ha rilasciato un video d'archivio a colori del 2 luglio 1952 che mostra una cosa particolare. C'è un gruppo di oggetti volanti luminosi nel cielo, oggetti non identificati che erano stati avvistati allora nello Utah. È una pellicola da 16 mm girata da un ufficiale della Marina americana, attenzione, ed è stato uno dei casi di avvistamento esaminati proprio da un reparto ad hoc dell'aeronautica militare americana. Però i dettagli erano pochi, non c'erano punti di riferimento fissi, insomma tutto questo non ha consentito di arrivare a una conclusione certa su questo fenomeno che è stato visto nel cielo. Poi dopo i primi 55 secondi il video tra l'altro passa ad altre riprese che non c'entrano nulla, c'è praticamente una dimostrazione di una macchina da cucire, quindi probabilmente quel nastro è stato utilizzato anche per qualcos'altro. E insomma c'è tutta una serie di documenti e video a disposizione del Pentagono su UFO, sono 71 file, 15 video, un file audio anche, che spaziano dal 1952 al 2025, sono tutti casi legati a possibili UFO. Di certo in questo caso del 52 è un caso storico rimasto senza una spiegazione definitiva.

0: Anche la voce speziata di Malika Ayane dal 2010 con La prima cosa bella ad allietarci la mattinata su Radio Latte Miele. Vi ricordo che la nostra radio è presentissima sui social con i suoi profili ufficiali su Instagram, Facebook, X e TikTok.
1: Spot. La storia prende vita tra i vicoli della Rabatana a Tursi. Arriva Rabatana Ancestrale, un viaggio tra cultura, tradizioni, natura e musica. Sabato 26 settembre dalle 17, caccia al tesoro culturale, passeggiata nel borgo, musica popolare con i Ragnatela Folk Band, cena sotto le stelle e, a mezzanotte, visita guidata notturna. E domenica 27, trekking, visite guidate, raccolta di erbe spontanee e pranzo alla aperto. Rabatana Ancestrale. Vieni a vivere la tradizione. Per info e prenotazioni per la cena 392 341 49 91. Ingresso libero.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: La città degli angeli, Achille Lauro, nelle ultime ore ha fatto una dichiarazione sulla sua passione anche per la moda, oltre che per la musica. Dice: sono anni che disegno le mie collezioni, ho sempre sognato di lavorare nella moda come autore e regista della mia visione. E quindi la sua nuova linea, la sua nuova collezione nasce proprio da questo. È l'idea di una donna libera, forte, elegante, consapevole, dice Achille Lauro. Per me questa collezione è stato il mio primo vero manifesto. E va bene, proprio Achille Lauro ad aprire la nostra seconda ora insieme su Radio Latte Miele. Ciao di nuovo da Francesco Carrubba, grazie a Orazio in regia. La notizia principale della notte riguarda la guerra tra Russia e Ucraina, in particolare l'attacco su Mosca con centinaia di droni di Kiev sulla capitale e su tutta la regione. I raid tra l'altro arrivano dopo l'annuncio di Zelensky di una nuova operazione in profondità, proprio il virgolettato, ed è stata colpita una grande raffineria russa, ma sono caldi anche i fronti del Medio Oriente, dell'Arabia Saudita nelle ultime ore. Intanto noi stiamo parlando dei duetti più belli della musica italiana e anche dei fratelli e delle sorelle della musica del nostro paese, e arrivano i vostri messaggi. Per quanto riguarda i duetti, Giacomo indica come suo preferito Ma come fanno i marinai di Lucio Dalla e Francesco De Gregori, ed effettivamente tutti i pezzi che hanno fatto insieme, anche quel tour mitico, sono bellissimi. E poi invece interviene anche Antonella per ricordarci che tra i fratelli della musica italiana ci sono anche Gianni e Marcella Bella.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni, con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Spot. Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
3: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
2: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
3: Più visibilità, più clienti, più risultati.
2: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
3: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
2: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
4: All'asta mobili Chiarelli Center di Bari Modugno scegli la nuova collezione di cucine, camere, soggiorni, salotti e camerette fino al 28 settembre, sconti fino al 40% e trasporto e montaggio gratis. Asta mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Anche serenamente su Radio Latte Miele in fondo è frutto di un duetto o comunque di una collaborazione tra il produttore Giuli, tra l'altro mi diceva Orazio fuori onda, protagonista proprio del videoblog di Emma all'ippodromo, perché Emma lo va a prendere in motorino, quindi una scena molto curiosa, e la voce invece era quella di Bresh, che ha dato appuntamento ai fan per dopodomani sul suo profilo, credo Instagram o comunque sui social, quindi evidentemente avrà un annuncio importante da fare. Diamo un'occhiata alle partite di Serie A, al campionato di calcio. Ieri c'è stato il big match Roma-Inter, una bella partita, anche perché la Roma era andata in vantaggio per 2-0 e poi l'Inter ha rimontato. Due pari il risultato finale, restano in coppia almeno per ora in testa alla classifica. Attenzione però alla Roma, perché sta facendo davvero un bel campionato e quindi potrebbe anche contendere le prime posizioni, magari proprio all'Inter, campione d'Italia. Vediamo anche le altre partite dopo Monza Sassuolo 2-1 di venerdì. Ieri hanno giocato anche Udinese Cagliari, col Cagliari che ha vinto per 1-0, e attenzione anche al Cagliari perché sta facendo comunque un buon inizio di campionato. Bologna Torino 1-1, un altro pareggio. Venezia Lazio vede la vittoria della Lazio per 2-0. Oggi alle 12:30 Fiorentina Napoli, poi a seguire Parma Genoa, Frosinone Como, la Juve gioca con l'Atalanta alle 18, altra bella partita, e stasera Milan Lecce, e ora invece Genova e Napoli, Alfa Gigi D'Alessio. Una

0: Ci dividerà
1: il disco weekend di Radio Latte Miele di Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli, che appunto, come dicevamo, giocano entrambe oggi. Il Napoli alle 12:30 fuori casa con la Fiorentina, e anche il Genova fuori casa a Parma alle 15. Approfittiamo ancora di questa canzone che è stata presentata sui campi di calcio della Serie A per parlare ancora di calcio, dando l'addio a Sandro Mazzola, no? Lo abbiamo detto ieri mattina quando è arrivata la notizia nella notte della sua scomparsa. Si svolgeranno domani alle 14:45 i suoi funerali. Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter, lo ricordiamo, è scomparso a 83 anni dopo una lunga malattia. La cerimonia sarà nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, la stessa chiesa dove il 4 agosto, quindi pochissimo tempo fa, sono stati celebrati anche i funerali di Franco Baresi, altro grandissimo campione del nostro calcio. Tra l'altro, proprio questo weekend c'è un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive, e non parlo solo della Serie A, perché ieri mi è capitato di vedere l'inizio di una partitella di calcio locale proprio tra ragazzini, e anche lì si sono schierati in mezzo al campo, attorno al cerchio di centrocampo con l'arbitro, e hanno fatto un minuto di silenzio. Sono arrivate delle dichiarazioni per ricordare Sandro Mazzola nelle ultime ore. Gianni Rivera, il coprotagonista della famosa staffetta, ha detto che in realtà erano amici, hanno anche creato insieme l'Associazione Italiana Calciatori, preparando così il terreno per migliorare la vita dei giocatori. Avevamo un grande rispetto l'uno per l'altro, ha detto Rivera di Mazzola. Tutti

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, compara prenota fatto.
3: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
4: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
3: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
4: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
3: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
5: Inizia un nuovo viaggio nel tempo della musica italiana con Ivan Graziani, Pigro, dal 1978, e poi andiamo invece nel 1980 con il grande Lucio Dalla, Balla, balla, ballerino.

Balla Balla Ballerino dal 1980 è inserita nel CD e nel vinile Sono Lucio, che è l'antologia che celebra Lucio Dalla ed è arricchita anche dalle fotografie di un artista come Luigi Ghirri, grande amico di Dalla. Tra l'altro il titolo di questa raccolta è scritto con la calligrafia di Lucio Dalla, una curiosità in più insieme al fatto che i brani sono rimasterizzati partendo direttamente dai nastri analogici originali. E poi c'è un'altra notizia su Lucio Dalla, c'è il film sulla sua musica, la sua vita, ambientato tra Bologna e Sorrento. Sono finiti i sopralluoghi per i set, da domani iniziano le riprese, soprattutto a Bologna, e insomma debutterà poi sulla Rai subito dopo il Festival di Sanremo, quindi probabilmente, chissà, all'Ariston vedremo qualche anticipazione, qualche anteprima. La regia è di Ambrogio Lo Giudice, il ruolo di protagonista sarà affidato a Valentino Aquilano, che è praticamente un cantante sosia di Lucio Dalla, di origine pugliese, ha incentrato tutto il suo percorso finora proprio sul repertorio di Lucio Dalla perché c'è una grande somiglianza fisica. Ma un'altra curiosità sul film è che reciterà 13 Pietro nei panni di suo papà, il giovane Gianni Morandi, interpreterà l'eterno ragazzo proprio da giovane. Nel cast probabilmente anche Stefano Pesce e Giovanna Mezzogiorno pare nei panni della mamma di Lucio Dalla, e quindi un modo per ricordare ancora il grande Lucio con le immagini e la musica. Ora continua il nostro viaggio nel tempo della musica italiana con Jovanotti dal 94 con la mitica Serenata Rap.

0: Serenata Rap, Jovanotti dal 1994. Lorenzo sta continuando a pubblicare contenuti e video del suo ultimo tour, il Jova Summer Party, che ha attraversato l'Italia, tra l'altro anche in bicicletta, perché Lorenzo raggiungeva le tappe proprio pedalando. Ora raccontiamo una storia curiosa che ha dei personaggi particolari. Siamo in California, a San Diego in particolare, e il tutto è frutto anche di un video che sta facendo il giro del web. Allora, praticamente siamo in una casa vuota, lasciata vuota dai proprietari che sono in viaggio a Chicago. Noi siamo a San Diego, in questa casa entra un uomo, è stato definito come un ladro, in realtà a me sembra più un occupante abusivo, uno che voleva farsi una vacanzina in una casa vuota per qualche ora o qualche giorno. Solo che in questa casa c'è un bel cagnolone, un golden retriever che si chiama Nash. Ecco, non lo prenderei come cane da guardia, perché quando quest'uomo si è intrufolato, Nash ha iniziato a portargli dei peluche, andava alla sua cuccia e voleva giocare con il furfante che era entrato lì. Comunque qualche ora è passata così e poi è successa un'altra cosa curiosa. Praticamente in California la polizia ti fa entrare un drone dalle finestre per controllare la situazione, su segnalazione ovviamente del proprietario, che sempre tramite le tecnologie di oggi, allarme, video sorveglianza, aveva mandato proprio la segnalazione. Quindi entra il drone, l'uomo se ne accorge, prova a scappare, ma fuori c'è già la polizia che lo ferma e Nash resta con un peluche in bocca senza aver giocato con nessuno. Arriva il meteo.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: La pressione torna ad aumentare sul nostro paese, tuttavia qualche disturbo, specie al sud, ci sarà anche nella giornata odierna. Nella prima parte della giornata il sole sarà prevalente quasi ovunque, nonostante la presenza di una nuvolosità irregolare. Qualche pioggia solo sulla Sicilia. Nel pomeriggio tempo via via più instabile al sud, specie aree interne. E sulle due isole maggiori, con rovesci temporali frequenti. Poche variazioni invece sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Spot. Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
5: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
4: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
5: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

Che differenza c'è? Una canzone del 2001 che compie 25 anni nel 2026. La voce era quella di Biagio Antonacci, che ieri sera era a Bologna in Piazza Maggiore e ha assistito a questo show di videomapping su San Petronio. Quindi a Bologna ci sono praticamente tre serate, tre spettacoli di luce proprio lì in Piazza Maggiore, e sui social di Biagio c'è anche qualche video, insomma, che mostra cosa è successo. Uno spettacolo molto molto interessante. Ora parliamo dei Nomadi.

I Nomadi hanno un repertorio di canzoni incredibili e poi sono sempre in tour. Ieri sera erano a Romana, anche perché praticamente stanno facendo un mini tour tutto in Sardegna. E le prossime date sono proprio stasera, concerto a Sardara al campo sportivo, concerto a ingresso libero. Sono a ingresso libero anche gli altri due concerti, quello di dopodomani al Golfo Aranci in piazza Cossiga e poi anche mercoledì 23 a Budduso in piazza Fumo, anche qui ingresso gratuito. Radio Latte Miele è partner del tour di concerti dei Nomadi.

Tu con chi fai l'amore? The Colors, siamo quasi ai saluti alla fine delle nostre due ore insieme questa mattina, quindi ciao da Francesco Carruba, grazie a Orazio in regia, ora il palinsesto prosegue, io intanto vi ricordo i canali ufficiali di Radio Latte Miele, lattemiele.com è il nostro portale, poi c'è l'app ufficiale, quella tutta gialla, con entrambi questi strumenti potete anche ascoltarci in streaming.

0: 10 e 1.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: Allora, visto che qui in studio una zanzara ci ha fatto compagnia per tutta la mattina, diamo subito il benvenuto a Guido Monti e Dania Cericola.
4: Ma buongiorno Francesco, buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Come
5: buongiorno.
4: Ha fatto ad entrare una zanzara in studio?
3: Allora, non lo sappiamo.
5: Io lo so.
4: Ah, tu lo sai?
5: Ha corrotto il geco.
4: Ah, giusto, è vero. Belli Jake, mi piacciono tantissimo.
3: L'abbiamo trovata già dentro questa mattina, quindi
4: ma
3: si è introdotta
4: tu,
3: nottetempo, non lo sappiamo.
4: Mamma
3: pazienza,
4: mia, queste
3: pazienza.
4: Zanzare. E sono veramente noiose, povere ragazze. Diciamo
3: un
4: così.
3: Po sì, un po' sì. Un po' tra l'altro noiose. È resistente questa, è furba,
4: questa
3: zanzara qui. Sì, sì, è furba.
5: Per corrompere il geco.
4: È vero, sì, è vero.
3: Siete pronti per Latte Miele a casa mia?
4: Sì, prontissimi. Perfetto. Prontissimi, grazie
3: allora,
4: Francesco.
3: Grazie
4: pronti?
3: A voi. Allora, io, Francesco Carruba, do appuntamento a sabato prossimo e domenica dalle 8 alle 10. Grazie a Orazio in regia. Ciao Guido, ciao Dania, buona domenica.
5: Ciao.
4: Buona domenica.
5: Buona domenica a te.
6: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
7: Buona domenica 20 settembre con le stelle di Latte e Miele. Ariete, avevo parlato di un fine settimana un po' rallentatore, anche questa giornata mi sembra più che altro di riflessione. Lo faccio o non lo faccio? Torno in scena oppure no? Sappiamo che c'è stato un nuvolone nero durante l'estate che ha coinvolto molti nati Ariete, possibili dubbi, tensioni recenti nei rapporti. Meglio evitare reazioni impulsive. Da domani torna sicurezza, chiarezza. Toro, domenica positiva e più serena con possibili soluzioni e piccole soddisfazioni. Evita decisioni prese per rivalzo per dimostrare qualcosa agli altri, soprattutto se riguardano scelte per la vita. Gemelli, periodo favorevole per i progetti, cambiamenti e lavoro. Hai bisogno di novità e stimoli, importante dedicare più attenzione anche all'amore. Cancro, umore basso, ma attenzione, solo perché ti sei dato talmente tanto da fare ed arrivare al fine settimana stanco, esausto. Perché se guardo il lavoro, hai mantenuto ciò che volevi, addirittura chi ha cambiato progetto o programma è soddisfatto. Si tratta solo di trascorrere questa domenica lontano da qualsiasi tipo di ripensamento e tensione inutile. Da domani si riparte. Leone, sai che ti piacciono i rapporti vivaci dove c'è mordente, però attenzione, perché se rimangono alcuni nodi, Venere in quadratura non è che li scioglie, quindi problematiche legate a distanza, rapporti alternativi.

0: andranno affrontate con chiarezza. Serve equilibrio e attenzione anche a livello fisico. Vergine, giornata intuitiva e sensibile. Venere è in aspetto buono, non è una Venere eclatante, quindi non penso che in questo periodo i Vergine vivano un amore sfolgorante, un'emozione incredibile. Diciamo che chi ha una storia la prosegue. Quello che in questo momento è importante capire cosa fare nell'ambito del lavoro, dove bisogna cercare di razionalizzare anche un ritardo. Insomma, non devi fasciarti la testa prima di cadere. Bilancia, periodo favorevole grazie a Mercurio e Giove. Possibili recuperi e nuove opportunità anche sentimentali. Oggi però serve riposo, recupero di energie in vista di una settimana, quella che sta per iniziare da domani, estremamente ricca di impegni. Scorpione, perché ti trovo leader in questo periodo? Perché magari puoi ricevere una buona proposta. È vero, Giove dissonante rappresenta sempre un dubbio del lavoro. Quindi chi lavora per un'azienda pensa: sto in mani sicure? Posso contare sulla persona che magari è un capo, un collega, per portare avanti alcuni progetti? Possibili notizie su contratti o pagamenti positive, quindi ottobre e novembre saranno importanti anche per recuperare soldi e stare meglio. Sagittario, i cambiamenti sono all'ordine del giorno e quando non avvengono nella tua vita rischi di stare male, perché vorresti cambiare tutto, iniziare nuovi progetti, persino città. Calma e sangue freddo, una cosa alla volta. Le stelle incoraggiano nuovi progetti e nuove conoscenze, ma nel tempo. Capricorno, giornata favorevole soprattutto per l'amore. Cerca di alleggerire il peso delle responsabilità, concedi più spazio alle emozioni. La prossima settimana porta anche buone risposte di lavoro. E per chi ha dei problemi, magari si chiede: ma il 2027 sarà un anno importante, devo affrontare un esame, devo superare alcuni avversari, vi dico subito, grandi notizie per voi. L'acquario in questo fine settimana spero abbia riposato un po', perché i transiti di Giove e Venere dissonante rappresentano qualche dubbio di lavoro, qualche ritardo, sia in amore che a livello pratico. Ci vuole un po' di pazienza in più. Pesci, se c'è una persona di riferimento sappi che lo sarà per sempre. Se vuoi cercare qualcuno da amare, sei single da molte settimane o mesi, non essere diffidente. Questo periodo incita all'azione. È una domenica valida per gli incontri. Vi abbraccio, a domani.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte.

0: male.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buona domenica.
2: Qui
1: noi ci siamo.
2: Radio Latte-Miele, chiediamo permesso, eh? Entriamo nelle vostre vite.
1: Permesso,
2: nelle vostre
1: possiamo?
2: Vite.
1: Possiamo?
2: Però in compenso vi invitiamo a casa nostra.

0: E luce a casa mia.
1: Sì, che per ora sono in silenzio perché hanno appena mangiato.
0: Siccome,
1: come dicevo ieri, oramai hanno scoperto questo gioco per loro, cioè venire di qua a abbaiare finché uno non si alza.
0: Sono
1: e non
0: i nostri cagnolini.
1: Le nostre cagnoline.
0: Che si occupano di pet therapy nei nostri confronti.
1: Beh, sì, assolutamente. ci vogliono nella vita perché ti fanno proprio bene al cuore.
0: Sì. Allora, buona domenica a tutti, ben svegliati. Un grazie a Francesco Carruba che vi ha portato sin qui, grazie ad Orazio che è in regia, e la buona domenica vi arriva da casa nostra. Siamo collegati con lo studio centrale di Radio Latte Miele.
1: Sì.
0: Un abbraccio gigantesco che arriva proprio in ogni paesino d'Italia, siete in tantissimi all'ascolto e ci fa piacere perché questo risulta anche poi dalle telefonate che arrivano, dai messaggi. Sì, dai messaggi WhatsApp.
1: Approfitto, ve lo do subito. Numero di WhatsApp. 335-787. Ho avuto un vuoto. 335-787-1910. Scusate, c'è un attimo, sapete? Così. E infatti, l'altro giorno dovevo dare il mio numero di telefono.
0: Stavo dando quello
1: della radio. Così, capito? Il cervello, ragazzi.
0: Tutto a posto.
1: Perfetto.
0: Caliamoci nella realtà.
1: Ma sì, dai.
0: Cerchiamo un equilibrio. E diamo la linea alla redazione.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo tra Fiche e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Kiev di nuovo sotto l'attacco di droni russi, con la popolazione invitata a recarsi nei rifugi. Nei raid di ieri sulla capitale ucraina sono morti una donna e i suoi due bambini. Le forze ucraine hanno risposto con il lancio di droni verso Mosca. Almeno due persone sono rimaste uccise, colpita una delle principali raffinerie russe nei pressi della capitale. Donald Trump ha firmato intanto la legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a fare pressioni sulla Russia, colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca. Nel mirino anche Putin e altri funzionari. Ringrazio il presidente Trump per aver firmato questa legge, ha detto Zelensky. Ancora nessuna decisione invece su nuove sanzioni europee. Ad opporsi ancora la Slovacchia, ma obiezioni arrivano anche dalla Francia. I cittadini europei non vogliono la guerra, ma i loro leader utilizzano l'Ucraina per esacerbare le tensioni, ha detto ieri Putin. Il caso delle sorelline di 8 e 12 anni scomparse e poi ritrovate a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, posto sotto sequestro il negozio di abbigliamento gestito dai cinesi vicino all'abitazione, dove le ragazzine sono state rintracciate dalla protezione civile il giorno dopo la scomparsa. Da verificare alcune circostanze poco chiare, dichiara il procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca. Le ragazzine, insieme ai quattro fratelli, sono affidate al padre, che aveva sporto denuncia. Da accertamenti risulta una denuncia per maltrattamenti a carico dei genitori nel 2023, quando i figli furono affidati ad una comunità. Si svolgeranno domani alle 14.45 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, scomparso nella notte tra venerdì e sabato all'età di 83 anni. Milano lo ricorda con gratitudine, ha detto il sindaco Beppe Sala, che ha proclamato il lutto cittadino. Serie A, pareggio e spettacolo tra Roma e Inter. Il big match dell'Olimpico della quinta giornata termina 2-2 con le doppiette di Conè e Lautaro. In classifica giallorossi e nerazzurri rimangono in vetta, ma vengono raggiunti dalla Lazio, vincente a Venezia per 2-0. Sugli altri campi 1-1 tra Bologna e Torino, mentre il Cagliari supera 1-0 l'Udinese in trasferta. Ed è tutto, a più tardi.
4: Spot. La storia prende vita tra i vicoli della Rabatana a Tursi. Arriva Rabatana Ancestrale, un viaggio tra cultura, tradizioni, natura e musica. Sabato 26 settembre dalle 17, caccia al tesoro culturale, passeggiata nel borgo, musica popolare con i Ragnatela Folk Band, cena sotto le stelle e, a mezzanotte, visita guidata notturna. E domenica 27, trekking, visite guidate, raccolta di erbe spontanee e pranzo alla aperto. Rabatana Ancestrale. Vieni a vivere la tradizione. Per info e prenotazioni per la cena 392 341 49 91. Ingresso libero.
5: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
6: Dai, dimmi!
5: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
6: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gresso, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
5: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione alla assistenza post vendita con personale qualificato.
6: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
5: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
1: La tua visione diventa chiara solo quando guardi dentro il tuo cuore. Chi guarda fuori sogna, chi guarda dentro si sveglia. Carl Gustav Jung.

0: d'amore.
1: Ma sai che riflettevo sul fatto che questa è proprio l'ultima domenica d'estate.
0: Ma l'ultima. Anche se, come dicevo ieri, io ho visto ancora temperature altissime. Quando ero piccola io, a quest'ora c'era un freddo, ragazzi. C'era la nebbia, c'era la pioggerellina. Si andava a scuola. Noi cominciavamo in ottobre, ti ricordi, caro marito?
1: Certo.
0: Non cominciavamo a settembre.
1: No, si partiva la prima settimana d'ottobre.
0: E insomma, era autunno. Adesso l'autunno, dove è andato a finire?
1: Dove? Non c'è ancora, siamo ancora in estate per qualche giorno. Due, tre giorni.
0: Va bene.
1: Senti, invece è arrivato il nuovo disco, il primo singolo di un album che uscirà il 23 di ottobre. E mi riferisco ad Amateur di Cesare Cremonini. Il primo singolo è Paparazzi, fuori da pochissimi giorni, fortissima. Eccola.
2: Come

0: Mi piace, è fortissima davvero. Paparazzi, Cesare Cremonini qui su Radio Latte Miele.
1: Dà una sferzata,
0: sì,
1: proprio.
0: Un po' di energia.
1: Un po' di energia per la domenica mattina.
0: Per la domenica, sì, per la domenica mattina. Ma dicevamo che questa è l'ultima domenica d'estate.
1: Sì, sì.
0: Tra l'altro, ieri abbiamo parlato dell'Oktoberfest.
1: Sì, sì.
0: E oggi c'è l'appuntamento forse più perché ieri hanno spillato la prima birra a Monaco di
1: oggi
0: Baviera.
1: Oggi
0: sì, ma c'è la sfilata con i costumi tradizionali,
1: sì.
0: I tiratori, le bande musicali. Pensa che quest'anno partecipano 8.267 persone.
1: Mamma mia, sono tantissime.
0: Arrivano da 148 gruppi, alcuni della Baviera, ma altri da altre regioni della Germania e anche da diversi paesi europei.
1: Beh, sì, infatti c'è qualcuno anche che va proprio apposta a godersi queste giornate autunnali.
0: No, ma io parlavo della sfilata.
1: Ah, parlavi della sfilata? No, io pensavo per bere. No, sì. Vabbè, comunque è una festa importantissima.
0: Sì. A proposito di feste, abbiamo parlato della domenica ultima d'estate,
1: sì,
0: dell'Oktoberfest, ma a Gagliano del Capo, vicino a Lecce,
1: che cosa c'è?
0: Sono già andate via le rondini? Sai che vanno lì, si fermano e si riposano
1: per attraversare
0: il Mediterraneo.
1: Sì, è vero.
0: Sono già partite tutte? Fateci sapere.
2: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
3: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
4: Con Zanni qui sul Latte Miele. Con Zanni, un'altra mattina insieme.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
8: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
9: La mia famiglia era così numerosa e affollata che fino all'età di 12 anni ho pensato che il mio nome fosse Spostati, Woody Allen.
0: A 12 anni. Senti, a proposito di celesti nostalgie, ti ricordi questa canzone? È dell'82.

0: Radio Latte Miele, domenica mattina 20 settembre. C'è anche la Laura Pausini, la Lauretta nazionale, con un'emergenza d'amore classico del 98, per proseguire quello che è il nostro viaggio nel tempo, un'abitudine che scatta ad ogni ora. Prima Riccardo Cocciante con Celeste Nostalgia, poi Laura Pausini, poi Luce in sottofondo.
1: Esatto,
0: che
1: esatto.
0: Si fa sentire.
1: Eccola là, cominciamo col giochetto.
0: E poi adesso
1: .
0: Incontreremo anche Elisa.
1: Senti, tu prima hai parlato dell'Oktoberfest, quello in Germania,
2: sì,
1: quello
2: certo.
1: Ufficiale. Sai che c'è anche a Milano?
2: No.
1: Sì, dal 9 all'11 ottobre ci sarà l'Oktoberfest qui a Milano. Sono 1000 metri quadrati di festival. Praticamente porta la cultura della birra nel cuore della città. E ci saranno selezione di birrifici indipendenti, produzioni artigianali, e poi ci saranno DJ, ci sarà musica, performance live, street food, mercatini e tornei di beer pong.
0: Ah, beer pong!
1: Che questa cosa qua non la conoscevo. Siamo andati a vedere cos'è il beer pong, ed è un gioco dove si mettono a triangolo
0: dei bicchieri
1: pieni di birra. E praticamente tu devi lanciare la pallina da ping pong e devi
0: entrare
1: nel bicchiere. Se entri nel bicchiere dell'avversario, l'avversario deve bere tutto
0: il bicchiere. Esatto.
1: Insomma, praticamente è un gioco dove alla fine non si sa chi resterà in piedi.
0: Meglio non guidare, no?
1: Decisamente meglio non guidare. Ve lo ricorderemo ancora, perché è ancora lontana questa manifestazione. Comunque 9, 10 e 11 ottobre.
0: Va bene.
1: Ve lo ricorderemo quando saremo sotto Oktoberfest Milano.
0: Sotto data. Ecco. Senti, okay. Abbiamo parlato delle cagnoline. Una si chiama Trilli, l'altra si chiama Luce.

0: Canzone del 2001, successone per Elisa. Questa era Luce Tramonti a Nord-Est.
1: Luce.
0: Ascoltami, a proposito,
1: Luce.
0: C'è la segreteria con un messaggio di Cutter, la nostra collaboratrice, Cutter. La nostra colf.
2: Signor Guido, c'è la Dania? La signora Naso, che è la portinaia, mi ha fatto la proposta di pulire il condominio, ma io no, vengo solo da voi.
1: grazie Cutter, molto molto gentile.
0: Riteniamoci fortunati.
1: Sì, no, non la vedo bene con la signora Naso, secondo me a schifio finisce.
3: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozio 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Spot. All'asta mobili Chiarelli Center di Bari Modugno scegli la nuova collezione di cucine, camere, soggiorni, salotti e camerette fino al 28 settembre, sconti fino al 40% e trasporto e montaggio gratis. Asta mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: Buona domenica da Radio Latte Miele, da casa di Dania, io so ospite.
1: Sì, certo, come sempre.
0: Stiamo con voi fino alle ore 13, l'orario dei manicaletti, del pranzo.
1: Sì, insomma, l'orario
0: in cui c'è la dolce vita di Matteo Osso.
1: Per certo, intenderci. Certamente.
0: Abbiamo risentito Franco 126, Tommaso Paradiso, stanza singola. E poi, sfogliando i quotidiani, ho trovato una notizia che non è proprio di oggi, è di qualche giorno
1: ma
0: fa.
1: Ma è bellissima.
0: Però secondo me è veramente...
1: straordinaria.
0: Ma piacevole da sottolineare, se non altro.
1: Vai,
0: perché
1: racconta.
0: C'è un articolo sulla Repubblica di Federico Meretta che dice che la pet therapy per la prima volta è entrata nell'ambito medico in cardiologia.
1: Ecco.
0: Ci sono un Labrador e una Corgi che sono diventati strumenti di cura presso la cardiologia dell'ospedale di Lecco. Ovviamente l'obiettivo è sempre quello di ridurre l'ansia, lo stress, aiutare un po' al recupero dei pazienti, ed è un'iniziativa che nasce quindi dal desiderio di migliorare la qualità della vita dei pazienti.
1: Ma sono assolutamente d'accordo.
0: Bene, sono i protagonisti questi due animali,
1: queste due
0: di una
1: patatine
0: delle primissime applicazioni delle attività assistite con gli animali in cardiologia, e
1: sono parte integrante
0: della cura. Bravi,
1: bravi.
0: All'ospedale Alessandro Manzoni di Lecco, bravi soprattutto nel reparto cardiologia.

0: 10:58.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

dir che spesso tu non hai pietà, fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Guapa. Sì, viene da cantare, sembra un po' un canto da ubriache.
1: Ma no, da ubriache, sembra un po' anni 40, non ti vedi un po' cioè, le macchine dell'epoca, quelle americane,
0: sì.
1: Le Chevrolet rosa, io mi vedo un po' così, con questi vestitini, tipo il film, ti ricordi? Che film era quello?
0: Che film era quello?
1: Quello degli anni 40!
0: Ci hanno fatto 70 film degli anni 40!
1: Sì, ma quello con John Travolta.
0: Quello con... L'altra volta degli anni 40,
1: sì,
0: Quale sarà? Saturday Night Fever per
1: no,
0: caso?
1: No, no,
0: Grease,
1: no. Grease. Oh, ecco, bravo. E vabbè, ma quando uno ha un vuoto, insomma, bisogna anche aiutare. Ho una certa,
0: bevi qualcosa, Pedro. Buona domenica a tutti, con o senza vuoti. C'è una manifestazione oggi, che non è un caso che dico qualcosa a Petra,
1: esatto,
0: che vi converrebbe visitare, e dico vi perché ci sei tu,
1: sì,
0: e c'è anche la tua sorella gemella,
1: e che
0: è quella che non hai vuoti. Alla Fortezza
1: non ce l'ho, non ce l'ho la sorella gemella.
0: Alla Fortezza da Basso, che era conosciuta per abbigliamento, perché facevano le mostre e praticamente le vendite dei nuovi cataloghi di moda,
1: sì.
0: Adesso invece alla Fortezza del Basso c'è Eno Florence One.

0: in Excellence, che è una manifestazione che ha 350 aziende presenti e qualcosa come 1400 vini in degustazione.
1: Mamma mia.
0: Oggi è e domani a Firenze ed è la seconda edizione. Come dire, cin cin.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Ma effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. You can't
5: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Spot. Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
9: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
8: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
9: Più visibilità, più clienti, più risultati.
8: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
9: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
8: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
10: All'asta mobili Chiarelli Center di Bari Modugno scegli la nuova collezione di cucine, camere, soggiorni, salotti e camerette fino al 28 settembre, sconti fino al 40% e trasporto e montaggio gratis. Asta mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
11: Colui che pianta alberi, pur sapendo che non riuscirà mai a sedersi alla loro ombra, ha cominciato almeno a capire il significato della vita. Tagore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Che bella questa canzone di Gianna Nannini,
2: sì,
1: veramente
2: sì,
1: veramente
2: grande
1: bella.
2: Artista della musica italiana, Gianna Nannini, Meraviglioso errore,
1: bellissimo,
2: è il suo brano nuovo,
1: bellissima.
2: E prima invece siamo andati molto indietro nel tempo, perché eravamo nel 79 con La mia banda suona rock,
1: sì,
2: di Ivano Fossati, un artista che io amo tantissimo. Peraltro Ivano Fossati compie gli anni domani, mm-hmm, quindi fa 75 anni, allora gli facciamo gli auguri oggi.
1: Certo.
2: Per
1: certo.
2: Domani però, perché
1: per
2: farli
1: domani
2: in anticipo non va,
1: non
2: bene,
1: va bene. Non va bene. Così si dice, insomma. Sì. Okay. Non sì. Dare regali, non no, fare auguri il giorno
2: no,
1: prima.
2: No. A proposito di anni,
1: sì,
2: anni che sì, passano, anni che vanno. Annalisa
1: sì,
2: aveva pubblicato un singolo che si chiama Amica, esattamente un anno fa.
1: Sì.
2: No? Adesso però l'ha ripubblicata,
1: sì,
2: ed esce in una versione inedita insieme a Madame.
1: Aha.
2: E allora l'ascoltiamo, dai. Amica, Annalisa e Madame.
3: Ti ho chiamato che

0: Beh, non è male, anche in questa versione.
1: No, no, non è
0: la
1: male.
0: Si apprezza questa amica Annalisa insieme a Madame su Radio Latte Miele nella mattinata della domenica.
1: Grazie per i vostri messaggi al 335-787-1910 e ne voglio leggere uno perché ha, diciamo, una fotografia che accompagna il messaggio. Buongiorno team di Radio Latte Miele. Oggi, con l'occasione dell'apertura della Oktoberfest, si fa la colazione alla bavarese. C'è la fotografia con una specie di pretzel, una bredwurst, una salsa, e ce lo manda Rosario dalla Foresta Nera a Schwarzwald, credo si dica così, non lo so, scusami Rosario se ho detto un nome un po' sbagliato, però grazie per questa foto e buona colazione. Ah, ovviamente c'è la birra, non c'è il latte caffè o il cappuccino, c'è una bella birretta di fianco.
0: Vabbè, ma ci sono tanti amici italiani che ci ascoltano, ci seguono dall'estero, che magari sono lì per attività di carattere lavorativo sono rimangono legati all'Italia anche grazie alla musica italiana e alla nostra compagnia. Ci fa piacere che ci dimostriate dell'affetto,
1: molto,
0: perché
1: molto,
0: noi
1: molto
0: nei
1: piacere.
0: Vostri confronti ne abbiamo molto.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: Renault.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Spot. Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
5: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
4: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
5: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
6: Le due parole più brevi e più antiche, sì e no, sono quelle che richiedono maggior riflessione. Pitagora.
7: 1983, giocala di Vasco Rossi, dai, giocala.

0: La cura di Franco Battiato, una delle canzoni più belle secondo me,
1: sì, sono
0: e
1: d'accordo,
0: profonde della discografia di Battiato, non solo ma è più in generale di tutta la musica italiana. Ho visto peraltro il film su Battiato su una delle piattaforme e devo dire che è estremamente carino. È vero.
1: Allora, caro ragazzo, io ho trovato la città ideale per me.
0: Ti ci mando?
1: Sì, allora, Cooperpedy.
0: La città o un paese?
1: Cooperpedy, 1915, città degli opali. Allora, l'80% dei 1500 abitanti vive in case sotterranee scavate nella roccia. 20 gradi tutto l'anno senza aria. Sapete perché? Perché fuori ci sono 50 gradi all'ombra.
0: Ma dov'è
1: ecco
0: sto posto?
1: Perché è in Australia. Ecco perché vi dico che è la mia città ideale. Io che detesto il caldo e l'estate, pensate se dovessi trovarmi in questo posto, posso impazzire. Comunque, sottoterra c'è una chiesa sotterranea, il bar, i bar e i negozi. Cioè, quindi è tutto sotto e praticamente se si guarda in generale questo luogo sembra un po' una visione lunare, perché ci sono un sacco di buchi e sotto ci sono le case, gli abitanti.
0: Vanno sotto in Australia per il caldo, invece in Canada sai che vanno sotto per il freddo.
1: Per il freddo,
0: quindi,
1: esatto.
0: È un'abitudine evidentemente consolidata. Senti, abbiamo la possibilità di scegliere una canzone, apriamo una bottiglia veramente riserva del 1977 e... Beh, insomma, c'è una canzone che ricordiamo tutti. Si chiama Neanche un minuto di non amore. Lucio Battisti, su Radio Latte Miele.

0: Beh, che bella canzone, che bella canzone abbiamo scelto, eh? Perché ridi, scusa?
1: Rido perché...
0: Perché ridi?
1: Perché dici delle cose pleonastiche?
0: Vabbè, ma insomma, ma che... quanto sei antipatico.
1: Ma no, ma perché?
0: Ho detto che è una bella canzone e l'abbiamo scelta insieme.
1: Non l'avremmo scelta altrimenti, no?
0: Vabbè, come antipatico.
1: Neanche Un minuto di non amore è un titolo che si adegua perfettamente.
0: Ecco, perfetto, siamo a posto, ragazzi.
1: Siete con Radio Latemiele, Dania e Guido Latemiele a casa mia, a casa sua.
0: Sì,
1: e i vicini di casa che ci lasciano messaggi in segreteria. C'è DJ Aldo, amici, amici.
2: Scusate amici, forse ieri mi ero dimenticato di spiegarvi che la mia ospite, Paloma, la figlia di Bob Sinclair, la mia figlioccia, lei ha preso la strada del padre, lei fa un po' la modella, fa un po' la disc jockey, e allora voleva fare un remix di questa canzone italiana che l'abbiamo trovata, si chiama Paloma, canta Fred De Palma featuring Anitta.
3: Cantano Paloma in giro per le strade come a Medellin.
2: Hai capito? Fatta. Cantano Paloma per le strade come a Medellin, allora lei la vuol fare sua.
0: Meno
2: male, perché questa qui non si schiodava finché non la trovava. Il problema sai qual è? Che lei vuole cucinare per lievitarsi e il suo piatto preferito è la zuppa di cipolle francese, la soupe de l'oignon. Non vi dico la fiatella che c'ha. Dai Paloma, diglielo tu, digli cosa volevi fare.
4: Oui, merci, nous l'avons trouvé. Je tiens à vous remercier en vous invitant à goûter ma cuisine française. Si vous aimez la bourguignonne, vous êtes nos invités ce soir. Donc DJ Aldo et moi vous attendons.
2: Invito ufficiale, cucina francese, dai. Vi prego, stasera venite almeno a cucinare la bourguignonne, perché non ne posso più, mamma mia che puzza che c'è in giro.
0: Va bene.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
7: Bastano €4,95 per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli €4,95. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
9: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Spot. La storia prende vita tra i vicoli della Rabatana a Tursi. Arriva Rabatana Ancestrale, un viaggio tra cultura, tradizioni, natura e musica. Sabato 26 settembre dalle 17, caccia al tesoro culturale, passeggiata nel borgo, musica popolare con i Ragnatela Folk Band, cena sotto le stelle e, a mezzanotte, visita guidata notturna. E domenica 27, trekking, visite guidate, raccolta di erbe spontanee e pranzo alla aperto. Rabatana Ancestrale. Vieni a vivere la tradizione. Per info e prenotazioni per la cena 392 341 49 91. Ingresso libero.

0: Ma che meraviglia, ma che meraviglia.
1: Ma che meraviglia, che meraviglia.
0: Ma veramente Mina è qualcosa di straordinario. Cioè, senti l'interpretazione, la senti. Cioè, senti come vibra la voce, come in questo caso è quasi roca, quasi stanca. È meravigliosa, grande Mina, grande. Portati via.
1: Portati via.
0: Portati via, portati via.
1: Che deve essere quello che ha detto il vigile. Nella zona di Rimini,
0: ah,
1: del comune di Rimini,
0: sì, abbiamo letto stamattina.
1: Che è una roba incredibile.
0: No, cioè, sentite, sentite qua.
1: Hanno fermato un vigile, una polizia.
0: Sì.
1: Hanno fermato uno che guidava sulla statale 16 Adriatica, proprio nella zona di Rimini.
0: Sì.
1: Un autocarro. L'hanno fermato e hanno fatto l'alcol test. E hanno visto che aveva il doppio di positività all'alcol test.
0: Sì.
1: Per cui gli hanno detto: guarda, la patente la lascia a noi.
0: Esatto.
1: Chiama qualcuno per farti venire a prendere, perché non puoi guidare la tua automobile. Allora lui cosa ha fatto? Ha telefonato a sua cugina, spiegato la storia, gli ha detto: dai, vienimi a prendere per favore. I poliziotti hanno scoperto che lei era più ubriaca di lui.
0: Sì, esatto, esatto.
1: È bellissimo.
0: Tre volte più del tipo.
1: Sì.
0: Vabbè.
1: A questo punto gli hanno detto: senti, trovate un altro parente, però che venga qui sobrio, perché altrimenti dobbiamo ritirare la patente anche
0: a
1: lui.
0: Praticamente il parente ha dovuto portarsi a casa due persone, non una, due persone ubriachissime. Incredibile.

0: Radio Latte Miele.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: 11:58.
1: Spot. All'asta mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, scegli la nuova collezione di cucine, camere, soggiorni, salotti e camerette fino al 28 settembre, sconti fino al 40% e trasporto e montaggio gratis. Asta mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.

0: Casa nostra.
1: Buongiorno, buona domenica.
0: Buona domenica,
1: a
0: buongiorno.
1: Chi si è svegliato magari da poco, perché sai, la domenica dormo fino a mezzogiorno. Ecco, mezzogiorno l'abbiamo passato al mezzogiorno. È ora che è wake up e ti alzati.
0: Beh, sai, come sono cambiate le cose. Quando eravamo giovani, in effetti ci piaceva svegliarci a mezzogiorno, fare adesso no, per esempio, per la sottoscritta non va bene. Se io dovessi veramente svegliarmi a mezzogiorno, avrei la giornata completamente
1: sballata.
0: Sì, proprio. E anche quando eravamo giovani si faceva, non so, magari tardi la notte, si andava a dormire, non so, alle 3 e alle 7:30 ci si alzava per andare a lavorare, nel mio caso. E adesso, se facessi una roba così, ragazzi, no. Non ci siamo proprio, non ci siamo. Infatti la settimana scorsa avevo fatto la notte sveglia, ti ricordi?
1: Come no, mi ricordo
0: infatti
1: perfettamente.
0: Avevo parlato con Francesco, ho detto guarda, non si sa, senza motivo, senza nessuna cosa particolare, non ho dormito. E praticamente ero comunque sveglia, devo dire, però al pomeriggio sono crollata, ti ricordi?
1: Comunque diciamo buona domenica a tutti, anche
0: sì,
1: a chi è già sveglio da un po'.
0: Sì, appunto.
1: Come ti sei svegliata presto?
0: Sì.
1: Avrai naturalmente preparato dei manicaretti.
0: Sicuramente, certo. Povero illuso.
1: Allora, io mi informo. Voi informatevi a vostra volta, perché c'è la redazione.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Bentrovati all'ascolto da Daniele Obaldi. Attacco senza precedenti degli ucraini su Mosca nell'ultimo giorno delle elezioni russe per il rinnovo della Duma. Da ieri la difesa aerea russa ha battuto più di 1.600 droni, di cui 450 diretti a Mosca, fa sapere il sindaco della capitale. Droni sono stati intercettati e distrutti in 19 regioni della Russia, inclusa Crimea occupata e acque del Mar Nero. Due le vittime che si contano nelle ultime ore, in cui è stata colpita anche una delle principali raffinerie russe. Sotto un massiccio raid di droni russi anche Kiev, dove ieri sono morti una donna e i suoi due bambini. Donald Trump intanto ha firmato una legge approvata dal Congresso che autorizza nuove sanzioni volte a far pressione sulla Russia. Colpiti i settori dell'energia e della difesa di Mosca, nel mirino anche Putin e alti funzionari. Appuntamenti politici di rilievo in questo fine settimana, con riflessi importanti su entrambi gli schieramenti e sull'avvio dell'ultimo scorcio di legislatura prima delle elezioni. A Pontida, tradizionale raduno della Lega, test cruciale per la leadership di Salvini, messa a dura prova dal cosiddetto fronte del Nord. Oggi gli interventi proprio dei leader che più lo contestano: il capogruppo Romeo, i governatori Fontana, Fedriga e Fugatti. La forza della Lega non sono i singoli, ma il popolo di Pontida. Vinciamo se restiamo uniti.

0: Pontida, ha detto ieri il segretario della Lega parlando ai giovani di Pontida. Tra le principali critiche mosse a Salvini, la svolta di ultradestra e il trampolino offerto a Vannacci. Anche lui si appresta oggi a chiudere la kermesse di Futuro Nazionale riunita ad Orvieto. A Milano invece in corso la 2 giorni di Nova, appuntamento dei 5 Stelle dedicato al programma del movimento. Ieri sera netto l'intervento del leader Conte a marcare le distanze dal PD: no all'economia di guerra, no al riarmo, no alle armi all'Ucraina, sì invece alla diplomazia. Nessun accenno diretto alle primarie nel campo progressista per scegliere il candidato premier. Conte ha però ammonito i partner di accelerare sulla scelta di tempi e modo. Prima il programma comune, ribadisce la segretaria Dem Elly Schlein, dalla festa dell'unità di Foligno. Ed è tutto per questa edizione, più tardi.
1: Spot. La storia prende vita tra i vicoli della Rabatana a Tursi. Arriva Rabatana Ancestrale, un viaggio tra cultura, tradizioni, natura e musica. Sabato 26 settembre dalle 17, caccia al tesoro culturale, passeggiata nel borgo, musica popolare con i Ragnatela Folk Band, cena sotto le stelle e, a mezzanotte, visita guidata notturna. E domenica 27, trekking, visite guidate, raccolta di erbe spontanee e pranzo alla aperto. Rabatana Ancestrale. Vieni a vivere la tradizione. Per info e prenotazioni per la cena 392 341 49 91. Ingresso libero.
2: Non confondere l'amore col delirio del possesso, che causa le sofferenze più atroci, perché l'amore non fa soffrire. Quello che fa soffrire è l'istinto della proprietà, che è il contrario dell'amore. Antoine de Saint-Exupéry.

scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma come freddo.

0: bella vita.
1: Ariete insieme ad Angelina Mango, Che bella vita. Prima Fabrizio De André con un classico come Il pescatore. Non era da solo, c'era anche la PFM.
2: Signora Dania, signor Guido, sì. Sono Caterpillar, ma io devo pulire. Non avete ancora finito, ma fuori!
3: Ecco, ho capito.
1: Adesso
3: fuori!
1: Ci manda i messaggi, no, per mandarci via. Ma come siamo messi?
3: Cater, calma, finiamo la, e poi, a parte che oggi è domenica,
1: appunto,
3: signora Cater, non deve pulire la domenica.
1: Certo, poi dice che pensiamo, io sono un monello.
3: Ecco, vabbè. Ci pensiamo settimana prossima.
1: Signora Cater, lo sai che c'è il disco weekend? Genova e Napoli, Alfa, Gigi D'Alessio. Una

0: Te ci dividerà.
1: Lui di Genova, Alfa, lui di Napoli, Gigi D'Alessio.
2: Sì,
1: hanno
2: sì.
1: fatto questa canzone insieme del disco Weekend Genova e Napoli. Stavo pensando che la prossima settimana per la nostra città sarà una settimana impegnativa. Diciamo che tutte le settimane, soprattutto quando arriva il lunedì, sono impegnativissime. Però in particolare da martedì c'è il ritorno della Milano Fashion Week. Quindi vuol dire traffico, vuol dire modelle, vuol dire vitalità per una città che è veramente sempre più internazionale per quello che riguarda il mondo della moda in particolare. E sono previsti però 203 appuntamenti,
2: sono tanti,
1: 61 sfilate,
2: mamma mia,
1: di cui 54 fisiche proprio e alcune anche online digitali, e 88 presentazioni di cui 4 su appuntamento e 54 eventi. Lo dico ai milanesi, miei concittadini,
2: state tranquilli tutti.
3: Buona fortuna amore nel viaggio che farai, buona fortuna amore ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

0: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
6: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
5: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
6: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
5: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
7: La cultura viene mangiando. La rubrica del gusto a cura dello chef Enzo Contini.
8: Buongiorno, buongiornissimo, buongiorno, buongiornissimo dal vostro chef influencer radiofonico, sempre da Matera, sempre dalla mia adorata cucina, Enzo Contini. Beh, come va? Che bello queste giornate che cominciano a rinfrescarsi. Con queste giornate fresche, con questi primi sintomi di autunno, quasi autunnali, sì, sapete che faccio? Io prendo un bel fico, in termine dialettale lo chiamiamo la fica. Non pensate a male, lo spacco in quattro senza tagliare fino alla fine, diciamo arrivo a tre quarti, vado a metterci all'interno un bel pezzettone di caciocavallo, ci mettiamo un caciocavallo abbastanza fresco, dopodiché andiamo a ricoprire tutto il fico con tanta bella pancetta stesa, ovviamente pancetta di suino nero lucano. Andate a creare una sorta di pallotta di pancetta intorno al fico, il fico deve essere coperto, e passate tutto in forno. Beh, qua dipende molto dalla maturità del fico, più o meno io vi dico una decina di minuti in forno, così il caciocavallo all'interno sarà bello molliccio, bello morbido, fuso, il fico sarà ammorbidito, la pancetta intorno sarà bella croccantina, quindi voi immaginate la goduria del tutto. Prendete un piatto di portata, ci mettete del pan fritto di Matera, mollica di pane raffermo, la fate soffriggere con un filino d'olio, uno spicchietto d'aglio, in padella fate andare bello a fuoco lento, così si incroccandisce il tutto, ci mettete il vostro fico al forno al centro, andate a laccare, diciamo, il piatto, andate a sporcare con un po' di fonduta di caciocavallo, ci mettete anche un po' di purea di fico. Signori, ma quanto è buono questo piatto! Questo piatto fa godere, io solo che ci penso, godo. E allora sapete che vi dico? Se il piatto vi piace, se vi sono simpatico, seguitemi, Enzo Contini. Mi trovate praticamente dappertutto: Facebook, Instagram, TikTok. Ma poi, se volete, seguite anche la pagina di Radio Latte Miele Potenza, eh? Non mi arrabbio. Ciao ragazzi, ciao ciao!
9: Latte Miele. I sé sono la patente dei falliti. Nella vita si diventa grandi nonostante. Massimo Gramellini.
10: Adesso c'è un ritorno nel 1985 con La forza travolgente dell'amore, una lunga storia d'amore.

0: Nella notte gli 883 con un salto veramente nel tempo. Prima 85, Gino Paolo e La lunga storia d'amore, mm-hmm. E poi gli anni 90, 92, 93.
1: 92.
0: Sì, con l'uscita di questo brano, di questa canzone. E qui a Latte Miele ci stiamo dirigendo verso le 13.
1: L'orario dei manicaretti, no, allora, sì, l'orario lo dei manicaretti. Sappiamo. Sì,
0: abbiamo parlato di un po' di cose. Della settimana della moda che arriverà,
1: sì.
0: E della prossima naturalmente,
1: sì, sì, sì, sì.
0: Abbiamo parlato del fatto che oggi a Firenze si brinda molto,
1: sì, esatto,
0: e
1: esatto.
0: Non abbiamo detto però che ci trasformeremo ancora una volta in bartender.
1: Yes, io
0: e
1: sono
0: bar woman,
1: ovviamente, certo.
0: Perché saremo in onda anche giovedì pomeriggio,
1: sì. Sì, sì,
0: a
1: sì,
0: partire
1: sì.
0: Dalle 17:30 con il nostro open bar qui su Radio Latte Miele. Intanto per concludere il viaggio del tempo,
1: dimmi,
0: ti faccio una foto?
1: Come mi fai una foto?
0: 2006, come? Ti scatterò una foto,
1: bravo.
0: Tiziano Ferro.
2: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

cosa può significare sentirsi piccolo, quando sei il più grande sogno, il più grande incubo. Siamo figli di mondi diversi, una sola memoria.

0: mai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Tiziano Ferro, ti scatterò una foto. E a proposito di fotografie, qui su Radio Latte Miele, Dani è il mio mostriciattolo di casa, il mio mostriciattolo preferito, viene invitata a mostrare una mostra che oggi è proprio di carattere fotografico.
3: Per la prima volta in Italia, Bologna e il Museo della Musica ospitano Queen The Last Tour, mostra fotografica di Thorleif Svensson, un fotografo svedese di fama internazionale, attivo professionalmente da oltre 40 anni. È la mostra dedicata al Magic Tour del 1986, l'ultima tournée dei Queen con la storica formazione al completo. L'esposizione riunisce 37 stampe fotografiche di medio e grande formato che immortalano le esibizioni del tour partito l'anno successivo al trionfale concerto del Live Aid. Accanto alle immagini, una selezione di oggetti originali appartenuti a Freddie Mercury e ai Queen, tra cui alcuni materiali mai presentati prima al pubblico. Attraverso l'obiettivo di Svensson emergono la potenza scenica delle performance, l'energia del pubblico e l'intensità emotiva dei concerti. Non semplici fotografie di scena, ma veri frammenti di storia della musica di una delle rock band più iconiche di sempre. Fino all'11 ottobre a Bologna, Queen The Last Tour.
4: Spot. La storia prende vita tra i vicoli della Rabatana a Tursi. Arriva Rabatana Ancestrale, un viaggio tra cultura, tradizioni, natura e musica. Sabato 26 settembre dalle 17, caccia al tesoro culturale, passeggiata nel borgo, musica popolare con i Ragnatela Folk Band, cena sotto le stelle e, a mezzanotte, visita guidata notturna. E domenica 27, trekking, visite guidate, raccolta di erbe spontanee e pranzo alla aperto. Rabatana Ancestrale. Vieni a vivere la tradizione. Per info e prenotazioni per la cena 392 341 49 91. Ingresso libero.

ti posso dare un bacio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme, voilà.

e son passati di anni, di amori e nostalgie, ma il cuore è sempre quello dei vent'anni, i grandi slanci, le sue bugie.

0: lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.
1: Delicata, delicatissima, questa canzone.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: Voilà, nella versione rivista e rivisitata con Julie, la canzone di Fabio Concato di un po' di tempo fa, ma invece in questa versione, insomma, la sentiamo da poco.
2: Che meraviglia, comunque. Che meraviglia.
1: Che meraviglia, che meraviglia.
2: Lo dico sempre, lo amo. Lo amo tanto. Siamo al momento dei ringraziamenti?
1: Sì, adesso ringraziamo Fabio Concato.
2: Sì, ecco. Ok.
1: Perché lei ti ama, Fabio. Grazie.
2: Vabbè, Fabio, grazie. È così, non ci posso fare niente.
1: Grazie. Ringraziamo anche tra le persone che ci hanno scritto Anna Maria.
2: Sì, Anna Maria da Caseggerola, che ci manda anche la foto del suo miccione che si chiama Amedeo ed è bellissimo. Grazie Anna, grazie dei saluti.
1: Ringraziamo Paola che ci ha scritto invece da Milano e che dice: altro che Fashion Week, la prossima settimana sarà un inferno di traffico.
2: Infatti
1: potrebbe essere così. Poi un ringraziamento va ad Orazio per la regia.
2: Grazie Orazio, un ringraziamento va al nostro DJ Aldo, Alex Peroni ovviamente l'ha interpretato e lo interpreta tutti i sabati e le domeniche per noi.
1: Sì, e un grazie anche a Caterpillar.
2: Caterpillar che è straordinaria, straordinaria Cater, grazie, tanto ci vediamo durante la settimana e se abbiamo da lavorare.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: La mia domanda è: ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa?

0: Ubriaco di te, D'Argent d'Amico, qui su Radio Latte Miele.
1: Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. Edgar Allan Poe.

0: Dalla tua parte,
1: cara la mia Anelli De Polichete,
2: eccola là, grazie. Rincopiteco 2,
1: appartenenti alle famiglie Sabellina.
2: Mamma mia, ecco, sono diventata così.
1: Siamo arrivati alla fine, adesso andiamo ad occuparci di Manicaretti. Vi lasciamo invece con il pranzo insieme a Matteo Osso,
2: certo,
1: e potete mettere le gambe sotto al tavolo
2: con la Dolce Vita.
1: E lui vi porta in giro qui e là, sì, con la Dolce Vita. Ci risentiamo in settimana, giovedì pomeriggio dalle 17:30. Un grazie e un ciao da Guido e Dania.
2: Io vi voglio salutare con un pensiero di Karen Blixer e augurarvi ovviamente una meravigliosa settimana. Alle ragazze dalle labbra rosa e dal piede leggero, a tutte quelle come me che non sono più ragazze, ma credono che esista ancora un posto per provare ad esserlo, che ridono spostando il capo ed accendono gli occhi, che hanno ancora un sasso stretto dentro al pugno da lanciare, che aspettano una sfida e una scommessa ancora da vincere.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Carmela è la voce di Cioffi che ci apre questo pomeriggio domenicale all'insegna della dolce vita.
1: La dolce vita. La dolce vita. La dolce vita.
2: Marcello, come here.
0: E siamo di nuovo insieme, amiche e amici di Radio Latte e Miele, ben ritrovati in questo pomeriggio di domenica. Buon pranzo a tutti quelli che oggi se la prendono un po' comoda. Beati voi, sarei tanto curioso di sapere cosa mettete in tavola, ma non ve lo chiedo, perché so che se ve lo chiedo voi me lo dite. Se me lo dite, poi va a finire che mi si apre una voragine nello stomaco e io devo star qua fino alle 4, quindi non posso mangiare mentre parlo. E invece le cose che posso fare è raccontarvi delle storie. Oggi andremo a teatro insieme, ovviamente faremo anche un bel viaggio nel tempo con la musica, tante cose che succedono in tutte le nostre pagine che sfogliamo insieme in queste tre ore di Dolce Vita. Prima di cominciare con la Dolce Vita, come sempre però, ascoltiamo cosa hanno da raccontarci gli amici di OK Salute.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's.

0: McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Ok Salute e Benessere.
2: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Ci sono pensieri che arrivano nei momenti meno opportuni. Può accadere mentre lavoriamo, quando cerchiamo di concentrarci su qualcosa, o proprio nell'istante in cui spegniamo la luce e proviamo a dormire. Ti è mai successo che, quasi senza accorgertene, le preoccupazioni finissero per sopraffarti, compromettendo anche il benessere e il riposo? Per interrompere questo circolo vizioso esiste una strategia nota come l'ora delle preoccupazioni. Scopriamo di cosa si tratti e come funziona. L'ora delle preoccupazioni, dall'inglese worry time, è una tecnica utilizzata nell'ambito della terapia cognitivo-comportamentale, che consiste nel circoscrivere il tempo per preoccuparsi a una finestra temporale fissa e limitata della giornata. In pratica, ogni volta che affiora una preoccupazione, invece di soffermarsi subito su di essa, la si annota brevemente, sapendo che le si dedicherà piena attenzione nell'orario stabilito. Questo metodo potrebbe sembrare controintuitivo. Se le preoccupazioni ci fanno stare male, perché dovremmo decidere di tagliarci un momento per occuparcene? La ragione è che il worry time non serve ad alimentare i pensieri negativi, ma ad arginare lo spazio che dedichiamo loro, riducendo la possibilità che interrompano continuamente le nostre attività. Al contrario, provare semplicemente a sopprimerli spesso non funziona e produce il risultato opposto. In psicologia tale meccanismo è noto come effetto dell'orso bianco. Cercare attivamente di evitare un pensiero ci porta, paradossalmente, a pensarci ancora di più. Mettere per iscritto ciò che ci preoccupa permette, inoltre, di registrare il pensiero e rimandarlo a una fase successiva, invece di doverlo tenere a mente. Che si tratti di individuare soluzioni concrete per ciò che possiamo gestire, o di riconoscere e accettare l'incertezza di fronte a situazioni che non dipendono da noi, quando arriva l'ora delle preoccupazioni, quello che è stato annotato può essere affrontato in modo più strutturato, aiutandoci a ridurre il rimuginio mentale. Allora, come programmare la propria ora delle preoccupazioni? Scegli un momento e un luogo adatti, individua una finestra di tempo di una durata compresa tra i 15 e i 30 minuti e uno spazio tranquillo in cui puoi dedicarti alle tue preoccupazioni senza essere interrotto. Il tardo pomeriggio e la prima serata possono essere particolarmente adatti, ma è consigliabile evitare di svolgere l'attività prima di andare a dormire. Annota le preoccupazioni. Se al di fuori di quell'orario emerge una preoccupazione, scrivila brevemente e ricorda a te stesso che potrai occupartene al momento stabilito. Riprendi ciò che hai notato. Quando arriva l'ora delle preoccupazioni, rileggi ciò che hai scritto e valuta cosa richiede ancora la tua attenzione. Se alcune annotazioni non sembrano più rilevanti, non è necessario soffermarti ulteriormente su di esse. Dedica tempo alle preoccupazioni. Usa il tempo prefissato per rimuginare liberamente. Può essere utile anche scrivere tutto ciò che ti passa per la testa. Concludi allo scadere del tempo. Quando termina il tempo, interrompi l'esercizio e torna alle tue attività. Anche se all'inizio programmare un'ora delle preoccupazioni può sembrare insolito o difficile da mettere in pratica, con la costanza può diventare un'abitudine efficace per riprendere il controllo sui propri pensieri e sulla vita quotidiana. Grazie per essere stati con noi.
1: Spot. La storia prende vita tra i vicoli della Rabatana a Tursi. Arriva Rabatana Ancestrale, un viaggio tra cultura, tradizioni, natura e musica. Sabato 26 settembre dalle 17, caccia al tesoro culturale, passeggiata nel borgo, musica popolare con i Ragnatela Folk Band, cena sotto le stelle e, a mezzanotte, visita guidata notturna. E domenica 27, trekking, visite guidate, raccolta di erbe spontanee e pranzo alla aperto. Rabatana Ancestrale. Vieni a vivere la tradizione. Per info e prenotazioni per la cena 392 341 49 91. Ingresso libero.
3: E mangio pane, pane e sale.
4: Latte e miele.

Parlare d'amore con Saif su Radio Latte Miele, bellissima canzone, dicevamo fuori onda che è proprio, c'è qualcosa di magico a Genova, sarà nell'acqua, sarà nell'aria, non sappiamo dove, da dove arriva, ma i ragazzi della nuova scuola genovese sono tutti veramente molto bravi. Complimenti a loro, complimenti a Saif, e noi intanto cominciamo a guardare che è successo in giro per il mondo in questa settimana che ci siamo lasciati alle spalle, e andiamo a San Francisco, ragazzi, amici, anzi rimaniamo quasi un po' in tema perché Genova è una città che si affaccia sul mare, e a proposito di mare, a San Francisco abbiamo riscontrato una folla di 100 persone che si era adunata sulla spiaggia nei pressi del Golden Gate, sapete questo ponte in metallo rosso aragosta che è uno dei simboli di San Francisco, per urlare contro l'oceano per diversi minuti e scaricare lo stress digitale. Questo è un trend che è stato originato su TikTok e Instagram, ovviamente come succede con i social questa cosa poi è diventata un po', ha fatto l'effetto palla di neve, no? Comincia piccolina, poi man mano che va avanti si ingrandisce ed è diventato una sorta di challenge, una sorta di evento. Molti dei partecipanti sono giovani lavoratori della Silicon Valley e studenti universitari che hanno definito l'esperienza come una forma terapeutica di urlo primordiale per sfogare il burnout da lavoro e l'ansia da prestazione. Sappiamo che questi temi sono molto presenti anche in particolare nelle giovani generazioni, e la gestione dello stress e delle emozioni collegate è uno dei temi sul tavolo di tanti dei giovani ragazzi. E quindi, urlando tutti insieme, ci si libera dallo stress. Proviamo?

Settembre, bambole di pezza su Radio Latte e Miele per continuare a raccontare le curiosità che sono avvenute in questo mese di settembre e che sta portandoci lentamente fuori dall'estate e verso un autunno che comunque non si preannuncia un autunno particolarmente gelido, anzi sembrerebbe destinato ad avere degli ulteriori ritorni delle temperature alte, anche se non tanto quanto le abbiamo avute ad agosto, ovviamente. Rimaniamo invece negli Stati Uniti e andiamo nello specifico allo Yellowstone Park. Sapete che è uno dei grandi parchi, forse il più famoso grazie anche alle avventure dell'orso Yogi che stava proprio dentro il parco di Yellowstone. Perché? Cosa è successo? È successo che le squadre di pulizia in forze all'interno del parco rimuovono oltre 20.000 rifiuti, tra cui sono stati censiti 200 cappelli, dai geyser di Yellowstone. I geyser sono fenomeni naturali per cui l'acqua si sprigiona dal terreno ad alta temperatura e fa questi getti di acqua calda. Cosa succede? Gli scienziati del parco hanno spiegato che gli oggetti gettati nelle sorgenti calde nei geyser, ma io dico, ma perché dobbiamo andare in un parco a gettare vabbè, non mi esprimo. Non solo sono un problema estetico, che già non è una bella cosa, ma stracci, capelli e persino le carte collezionabili, cioè le carte tipo quelle dei Pokémon per intenderci, tendono a incastrarsi nei condotti sotterranei, ostruisce il flusso dell'acqua calda, alterano la temperatura e la pressione dei geyser, rischiando di spegnerli o di farli esplodere in direzioni imprevedibili. Quindi, per favore, anche noi italiani che andiamo a vedere queste meraviglie dall'altra parte del mondo, se abbiamo da buttare una cosa, teniamocela in tasca al primo cestino, infiliamola lì.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione, ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Voglio giocare a tennis, anzi voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Spot. Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
6: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
5: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
6: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
7: Pronti a partire con la capsula del tempo musicale su Radio Latte Miele, arriva Claudio Baglioni, 1978, e tu come stai? E poi avanti, negli anni 80 e l'83, l'anno in cui il Rettore cantava Io ho te.

0: Io o te, la voce direttore dal 1983 su Radio Latte e Miele, invece vi diamo subito un appuntamento, 27 settembre ore 17 al Teatro Odeon di Bologna. Perché? Vi domanderete voi, perché ci sono delle domande alle quali rispondere, domande che ci vengono poste dal padrone di casa, che poi diventa uno di voi, che insomma le fa una per colore, che si chiama Stefano Colli e che è nostro ospite in collegamento. Ciao Stefano!
1: Eccoci qui, buongiorno a tutti, grazie!
0: Allora, che cosa combini sul palco del Teatro Odeon il 27 settembre?
1: In realtà è un progetto molto particolare che nasce quasi per caso da una lettura, perché io ho letto questo libro firmato da Armando Bertorano, che di mestiere fa il domandiere, un termine che in qualche modo lui stesso ha coniato, lavora come autore per diverse trasmissioni televisive, soprattutto negli ultimi anni per i Quiz Show, sì, che è l'unico rituale collettivo che sembra in qualche modo ancora, no, con tutte le novità televisive, resistendo alle piattaforme streaming eccetera, sembra incollare gli italiani davanti alla televisione proprio come rito collettivo, no, della sera. E quindi, partendo un po' da questo tema, abbiamo deciso di attraversare la storia d'Italia, la storia della televisione, perché, e di conseguenza anche del Quiz Show, perché la televisione nasce nel 54 e il primo quiz, che è Lascia o raddoppia, è proprio dell'anno successivo, del 55. Quindi in qualche modo veramente i quiz hanno attraversato la nostra storia e le domande chiaramente nel tempo sono cambiate, rispecchiando i cambiamenti sociali, culturali del nostro paese. Quindi era molto interessante affrontare con il gioco, secondo noi, i cambiamenti dell'Italia e le domande che sono cambiate nei decenni.
0: E raccontare un pezzo di storia di questo paese. Ho il vago sospetto, correggimi se sbaglio, che tu sia un appassionato vorace di storia della televisione, del costume, di quelle robe lì, però è una mia idea, magari ho sbagliato.
1: Così. Non so che cosa te l'abbia fatto pensare.
0: Guarda, perché sono così un sospettoso e di brutto, un uomo anziano e di cattivo carattere. Al Ceppino Daniele, per noi, e torniamo subito dopo. Stai qui.

0: Pino Daniele, 1991, quando il titolo di questa canzone che ci siamo ascoltati insieme con in collegamento Stefano Colli, che vorace, come abbiamo oramai stabilito, di storia della televisione, il 27 settembre alle 17 al Teatro Odeon di Bologna porta in scena A domanda rispondo, che è un game show teatrale. Abbiamo capito di cosa si parla sul palco, che poi che cosa succede, perché tu sei un po', diciamo, l'anello mancante tra la storia, il quiz, quello che devi raccontare, e il pubblico che c'è in sala.
1: Esatto, perché in realtà si tratta di un monologo di circa un'ora e mezza, totalmente interattivo, però, perché il pubblico sarà parte integrante dello spettacolo, verrà coinvolto, perché capiremo, no, anche concretamente, con degli esempi pratici in cui metteremo alla prova il pubblico in sala, appunto, come sono cambiate le domande. Quindi faremo alcune domande che sono state fatte all'epoca nei quiz del tempo, come lascia la doppia, come rischia tutto, in cui le domande erano molto più difficili di quelle che conosciamo oggi, no? nei quiz di oggi. Quindi insomma questo cambiamento lo vivremo attivamente in sala con il pubblico, e sono molto curioso anch'io di vedere che cosa accadrà, perché per adesso si tratta insomma di un debutto, quasi di anteprime che noi porteremo in scena, e sono molto curioso perché lo spettacolo vivrà proprio dello scambio, della partecipazione con il pubblico più che mai in questo caso.
0: Rimanendo in tema televisivo, direi che è una puntata zero questa che fai al Teatro Odeon.
1: Esattamente, la puntata pilota.
0: La puntata pilota che potrebbe poi andare anche in realtà ha un che di molto televisivo, al di là del fatto che si svolge all'interno di un teatro, per cui magari potrebbe anche essere un'idea da sviluppare in quella direzione. Però insomma abbiamo tempo di parlarne ancora, quindi rimani insieme a noi, c'è pubblicità e poi torniamo.
2: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte, sempre.
3: Dettagli in negozio online.
4: Spot. Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
5: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
4: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
5: Più visibilità, più clienti, più risultati.
4: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
5: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
4: Contattaci ora allo 0976 040205 e accendi la tua pubblicità.
6: All'asta mobili Chiarelli Center di Bari Modugno scegli la nuova collezione di cucine, camere, soggiorni, salotti e camerette fino al 28 settembre, sconti fino al 40% e trasporto e montaggio gratis. Asta mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.

0: E ritorno da te con Laura Pausini, invece io ritorno da Stefano Colli che ci aspetta sul palco del Teatro Odeon il 27 settembre, l'abbiamo già raccontato, con questo game show teatrale, una cosa che io non avevo mai, la quale non avevo mai sentito. Potrebbe anche essere il primo esperimento nella storia di un format del genere, Stefano?
1: Ma sai, io, è un po' un'informazione, cioè un'affermazione ambiziosa, però penso che potrebbe essere insomma un'esperienza abbastanza nuova e abbastanza unica.
0: Ti rifaccio la domanda, Stefano, hai copiato da qualcuno?
1: Bella, vedi cosa vuol dire fare le domande
0: se
1: giuste,
0: la risposta è no, vuol dire che è il primo.
1: No, la risposta è assolutamente no.
0: E allora se...
1: anzi, l'abbiamo proprio costruito con l'autore, con Armando Vertorano, con il regista Andrea De Manincor. È stato veramente un lavoro corale, e poi in realtà riflette anche molto, diventa anche metafora delle domande che fanno parte della nostra vita di telespettatori, di persone, no? Le domande con cui ci interfacciamo ogni giorno, e vedrete insomma come poi si intreccia la dimensione televisiva tutto questo, un percorso inedito.
0: Beh sì, anche inevitabile, perché la televisione fa parte della nostra vita veramente, magari dei giovanissimi non tanto quanto di me, che insomma sono più grande, non ho idea di quale sia la tua generazione di appartenenza, ma se sei così appassionato...
1: Io sono classe 89 per l'esattezza, però quello che abbiamo potuto constatare...
0: Nell'89 ero già stufo di pagare le tasse, Stefano, aspetta lì, che quello che avete constatato in realtà me lo racconti tra poco, torniamo.

0: 13:59.
1: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni, in contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: L'Icaian detto tra noi, Radio Latte e Miele invece le chiacchiere intercorrono tra noi e Stefano Colli che ho interrotto, stavi per dirmi una cosa forse importantissima e adesso è l'occasione per dirla, Stefano.
1: No, grazie, molto volentieri. No, in realtà noi chiaramente in quest'ultimo mese di allestimento, di messa in scena dello spettacolo, di preparazione in teatro, abbiamo avuto l'opportunità di ospitare anche noi i primi fruitori, no? I primi spettatori, e di età molto diverse, di generazioni molto diverse. Abbiamo capito che anche chi non guarda la televisione, comunque il quiz la sera, magari durante l'ora di cena, in sottofondo, se lo tiene volentieri. Quindi proprio per questo sarà interessante poi anche capire, perché chiaramente per alcune generazioni ci sarà anche tanta memoria in questo spettacolo, no? Ripercorreremo aspetti che sicuramente qualcuno ha vissuto e ha visto. Per i giovanissimi invece sarà, soprattutto la prima parte, una scoperta, no? Di meccanismi televisivi che oggi per noi sono inconcepibili, tipo che la televisione non è sempre andata in onda 24 ore su 24, i programmi iniziavano, noi oggi per noi è inconcepibile avere anche tutti questi canali a disposizione, no? Siamo partiti da uno, massimo poi due canali, quindi
0: Tu non te lo ricordi, io che ho 51 anni me lo ricordo molto bene quando sono arrivate le televisioni libere. Io avevo 5-6 anni, ero all'elementare, sono arrivate le prime e quando è arrivata Fininvest all'epoca, Canale 5, Rete 4,
1: che poi è diventata Media,
0: una rivoluzione assoluta, per cui sì effettivamente c'è stato
1: anche di questo parliamo noi,
0: è molto interessante, anche perché per tanti sembra sempre sia stato tutto come lo vediamo oggi, invece in realtà c'è stato anche qui una crescita e un'evoluzione. Non scappare, abbiamo ancora qualche minuto insieme a te, state qui su Radio Latte Miele.
2: Spot. Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: Latte e miele.

0: romantica.
1: Kintsugi, Elisa su Radio Latte e Miele, e noi abbiamo ancora questi minuti insieme a Stefano Colli. Abbiamo fatto un piccolo viaggio all'interno della storia della televisione, anzi lo facciamo grazie a Domanda Rispondo, al Teatro Odeon di Bologna il 27 settembre alle ore 17. Ovviamente non si vince niente, Stefano, non è che possiamo sperare di portarci a casa un premio, no?
2: chissà.
1: Ah, c'è una speranza.
2: La gloria sicuramente, la gloria.
1: No.
2: Poi ci sarà un perché un dibattito molto aperto, l'ultima chicca che vi regalo è che chiaramente in qualche modo ci sarà una riflessione anche sull'ingresso dell'intelligenza artificiale, la presenza anche sul possibile sviluppo, no, dei quiz show del futuro, come sta entrando a spada tratta, insomma, anche nel lavoro dell'autore televisivo, del domandiere. Quindi ci sarà anche una riflessione molto attuale su questo tema.
1: Beh sì, ma noi siamo tanto affezionati all'ignoranza naturale che l'intelligenza artificiale ci trova un po' così.
2: Quella ci piace tanto.
1: Quella ci piace tantissimo. Senti, ti lancio una domanda, se hai 20 secondi per rispondere. Qual è il tuo quiz dello Stefano bambino che ti è rimasto, quello insomma indimenticabile?
2: Oddio, cioè, in realtà io seguivo tantissimo, ma forse già da un po' più grandino, l'eredità con Fabrizio Frizzi, quando la conduceva il grandissimo Fabrizio, l'ho sempre seguito con grande piacere. Ma io in realtà, a livello di rituali televisivi, io tipo un appuntamento che non mi perdevo mai e che mi manca un po', quell'appuntamento con la famiglia la sera durante la settimana, con il medico in famiglia, che non c'entra niente con i quiz,
1: no,
2: però c'entra con i rituali televisivi, e secondo me si ricollega anche a questo spettro più ampio, no, della TV come rito, che un po' mi manca. Oggi c'è solo Sanremo o le partite della nazionale di calcio, no, che hanno quel potere di unirci come comunità.
1: Sì, è vero,
2: il quiz
1: è vero.
2: Ha questo potere.
1: Beh sì, perché chiaramente il moltiplicarsi delle piattaforme e delle offerte ha sbriciolato
2: esatto.
1: questa solidità. Stai ancora con noi, abbiamo gli ultimi 2 minuti tra poco per i saluti finali.
3: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: Quando viaggi da sola, Benji e Fede su Radio Latte Miele, abbiamo i minuti contati per i saluti finali con Stefano Colli. L'appuntamento con lui è al Teatro Odeon di Bologna il 27 settembre alle ore 17. Ci sarà un sacco da divertirsi, perché comunque è uno spettacolo che si chiama Domanda Rispondo ed è un viaggio attraverso il mondo dei quiz che ci porta un po' indietro anche nella storia del nostro paese e delle nostre famiglie in qualche modo. Stefano, io una cosa che ogni tanto faccio con i miei ospiti, anche per il piacere malvagio di metterli in difficoltà, e dire loro: hai 30 secondi di radio a tua disposizione, fanne quello che vuoi.
2: Wow, allora vado a manetta. Allora, no, io innanzitutto vi aspetto a Bologna, che è la mia città, una città di cui sono innamorato e che non potrò mai lasciare, quindi sono felicissimo di essere al Teatro Odeon per questa prima anteprima di questo format. Ringrazio Fondazione AIDA che ha creduto in questo piccolo progetto, dove vi sveleremo anche tanti trucchetti. Sarà molto divertente, molto interessante, anche dei trucchetti per fare le domande giuste e per capire quando una domanda è giusta ed è domandabile per il pubblico più ampio e più esteso possibile. Quindi insomma ci divertiamo, ridiamo e parliamo anche un po' di storia, facciamo cultura giocando, ecco.
1: Molto bello, non sono sicuro di riuscire, perché essendo domenica pomeriggio sono in onda fino alle 16, quindi in un'ora da Milano a Bologna la vedo dura, a meno che non mi diano una mongolfiera, ma potrei arrivare magari con un po' di ritardo. Intanto grazie a Stefano Colli per essere stato con noi, l'appuntamento con te al Teatro Odeon, e quando vuoi tornare a Radio Latte Miele la porta è sempre aperta.
2: Grazie, grazie davvero, grazie a voi.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
7: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
6: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
7: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
8: Allora, se state guidando, fermatevi, perché tra poco arriva una di quelle canzoni che dovete cantare a squarciagola. Siamo nel 1981, Loretta Goggi a Sanremo porta Maledetta Primavera. E poi per gli anni 90 ci sarà Eros Ramazzotti, Se bastasse una canzone.

1992, se bastasse una canzone, la voce è quella di Eros Ramazzotti, grandissimo successo per il nostro viaggio nel tempo che continua, ma viene molto vicino a noi, perché come succede alle volte, estraendo anni che sono nella nostra, abbiamo questa specie di palla di vetro con dentro tutti i bigliettini con gli anni, tiriamo fuori un anno a caso, e in questa puntata è stato sorteggiato il 2022 che raccontiamo attraverso la musica, partendo dalla decima posizione della classifica.

0: Irama insieme a Arcomi con 5 gocce, nona posizione nel 2022, andiamo all'ottava.
1: Sotto la coda del diavolo, credimi.
2: Solo con te io sospiro tutta la notte.
0: Coda del diavolo, Arcomi insieme a Elodie. E sentiamo invece chi c'è alla settima.
3: 1, 2, 3, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby.
0: Grande successo di Elodie in quell'estate, tutti a mezzanotte pensavamo al bagno a mezzanotte con Elodie, era la settima posizione, andiamo alla sesta.
4: Volano farfalle, non sto più nella pelle, ho perso le emozioni, me le ritrovi tu da questa notte.
0: San Giovanni, erano gli anni in cui lui esplodeva con questi grandi successi, questa è stata la canzone che ha portato a Sanremo, sesta posizione per Farfalle, andiamo alla quinta.
5: Dove?

diventato quasi un, come dire, un motto, un inno alla vita. Fottitene balla, ce la cantava D'Argent Amico alla quinta posizione. Dove si balla? Chissà chi c'è alla quarta.

La dolce la vita Fedez insieme a Tananai e Mara Sattei con un titolo che casualmente è anche ritornato nella radiofonia. Andiamo sul podio, terza posizione.

0: bella.
1: Una coppiata molto poco scontata per Sanremo, Mahmood insieme a Blanco con Brividi, che vincono il festival di quell'anno, ma ne parleremo tra poco. Invece alla prima posizione troviamo un altro di quelle hit che hanno fatto storia, e si tratta di Rove con Shakerando.

0: Rove con Shakerando alla prima posizione della classifica del 2022. Guardavo, notavo fuori onda, facendo le classifiche come facciamo tutte le puntate e andando avanti e indietro nel tempo, che negli anni 2020, negli anni 20, insomma negli anni più recenti a noi, praticamente le classifiche sono quasi tutte interamente di musica italiana. Che vuol dire che nella musica italiana, anche giovanile, anche molto giovane, c'è una nuova ondata di creatività e di voglia di raccontare un mondo che si era un po' perso negli anni 80 e poi negli anni 90, praticamente si cantava solo in inglese. Interessante, anche bello da scoprire o da riscoprire, rispolverando una memoria non lontana ma che alle volte comunque rimane un po' offuscata dalle ultime novità. Noi su Radio Latte Miele continuiamo tra poco con il nostro 2022, state qua.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, compara prenota fatto.
4: Spot. La storia prende vita tra i vicoli della Rabatana a Tursi. Arriva Rabatana Ancestrale, un viaggio tra cultura, tradizioni, natura e musica. Sabato 26 settembre dalle 17, caccia al tesoro culturale, passeggiata nel borgo, musica popolare con i Ragnatela Folk Band, cena sotto le stelle e, a mezzanotte, visita guidata notturna. E domenica 27, trekking, visite guidate, raccolta di erbe spontanee e pranzo alla aperto. Rabatana Ancestrale, vieni a vivere la tradizione. Per info e prenotazioni per la cena 392 341 49 91. Ingresso libero.
5: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
6: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.

altre notti è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore. Un po' oltre le miserie dei potenti e le fredde verità della ragione. Un po' oltre le abitudini correnti e la solita battaglia di opinione. Vedo gli occhi di una donna che mi ama e non sento più bisogno di soffrire. Ogni cosa è illuminata, ogni cosa nel suo raggio.

Notte dei Desideri di Jovanotti e su Radio Latte Miele noi continuiamo a parlare del 2022, che è l'anno che abbiamo estratto a sorte. Come sempre andiamo a Sanremo, Sanremo che era arrivato nel 2022 alla 72esima edizione, che si è svolta a Teatro Ariston dal 1 al 5 febbraio, conduzione e direzione artistica di Amadeus per il terzo anno consecutivo, anche l'anno in cui è tornato il pubblico in sala, anche se essendo appena trascorsa la pandemia Covid, con l'obbligo di presenza ma mascherati con la mascherina. Nel corso delle serate è stato affiancato Amadeus da 5 co-conduttrici: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli nella serata finale. L'edizione ha visto qualificarsi al terzo posto Gianni Morandi con Apri tutte le porte, che poi ci ha accompagnato per tutta l'estate, al secondo posto Elisa, che tornava a Sanremo con O forse sei tu, e al primo posto l'accoppiata di cui abbiamo già parlato, una accoppiata inconsueta che sulle prime aveva fatto alzare qualche sopracciglio: sono Blanco insieme a Mahmood.

0: 14:59.
1: Spot.
2: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
3: Dai, dimmi.
2: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
3: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gres, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
2: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione all'assistenza post vendita con personale qualificato.
3: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano, telefono 0976 77 100.
2: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
5: Sulla strada di casa.

0: Caramello, il tormentone dell'estate 2022, cantato da Rocco Hunter, Relta Lamborghini e Lola Indigo. E noi, come sempre, vi raccontiamo tutte queste belle cose che succedono negli anni, partendo dalla musica, dalla classifica, un Sanremo e poi il tormentone di quell'anno, e poi arriveranno anche degli eventi che vi racconteremo tra poco. E quindi dovete stare qui su Radio Latte Miele, state con me.
1: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
2: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Spot. All'asta mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, scegli la nuova collezione di cucine, camere, soggiorni, salotti e camerette fino al 28 settembre, sconti fino al 40% e trasporto e montaggio gratis. Asta mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
4: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
5: Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo.
6: Latte miele.
7: Siamo eterni come il bacio di Klimt.
6: Latte miele.
8: Ti bacio ancora mentre dormi.
9: Radio Latte Miele.
6: La tua musica italiana.

tu non hai pietà, fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica la voce di Ernia su Radio Latte Miele e noi andiamo indietro nel 2022 per raccontare qualcosa, qualcuno dei fatti che sono successi in quell'anno. Cominciamo da questo.
2: Lampi dal cielo sopra i palazzoni della periferia. Il panico e la corsa fino ai rifugi antiaerei costruiti in epoca sovietica. È la notte.
1: Siamo al 24 febbraio del 2022 e i telegiornali di tutto il mondo, anche i nostri in Italia, danno l'annuncio dell'invasione russa dell'Ucraina. Nelle prime ore del mattino il presidente russo Putin annuncia in TV l'avvio di un'operazione militare speciale che lui si rifiuta di chiamare guerra e pochi minuti dopo le truppe russe invadono l'Ucraina da tre fronti, a nord dalla Bielorussia, a est dal Donbass e a sud dalla Crimea. L'esercito russo punta ad una guerra lampo che per conquistare rapidamente la capitale Kiev, rovesciare il governo che è stato democraticamente eletto con al presidente Volodymyr Zelensky e imporre la neutralità sul paese imponendone l'ingresso nella NATO. In realtà poi sappiamo che purtroppo una guerra è sempre purtroppo, non è mai una bella cosa né da raccontare né da annunciare, ma in questo caso la guerra lampo è stato tutt'altro che lampo, è un conflitto che ancora oggi si protrae nella speranza di potervi dare presto l'annuncio di una pace raggiunta, ma al momento ancora siamo lontani da venire.

0: Niente ci dividerà.
1: Genova e Napoli, Alfa insieme a Gigi D'Alessio in un successo di quest'anno. Noi torniamo invece indietro di 4 anni, andiamo in particolare a settembre del 2022, l'8 settembre.
2: Buonasera dal TG1 in edizione straordinaria, perché 3 minuti fa lo ha annunciato la BBC. La regina Elisabetta II è morta.
1: E siamo a Londra, siamo nello specifico, anzi in Scozia, al castello di Balmoral, l'8 settembre all'età di 96 anni, dopo 70 anni e 214 giorni di regno, il più lungo della storia britannica, viene a mancare la regina Elisabetta II d'Inghilterra. L'annuncio ufficiale viene fatto da Buckingham Palace, dove c'è il comunicato che i medici inizialmente erano preoccupati per la salute della sovrana. Alle 18.30, ora inglese, quindi 19.30 italiana, viene dato l'annuncio: la regina è deceduta serenamente a Balmoral questo pomeriggio. Nell'immediato si è attivata l'operazione London Bridge, che è il rigidissimo protocollo funebre che prevede che la salma venga trasportata a Edimburgo e poi a Londra, dove viene esposta per 4 giorni a Westminster Hall, attirando centinaia di migliaia di persone in code chilometriche. Immediatamente viene dichiarato re il figlio e l'erede legittimo al trono, Carlo, il principe Carlo, che da principe di Galles prende il trono con il titolo di Carlo III d'Inghilterra.
3: Latte e miele. Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film.

0: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Spot.
4: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
5: E pronti a tornare ancora più indietro nel tempo, dopo il 2022 andiamo al 1976, Umberto Tozzi ci canta Donna amante mia, e poi avanti nel tempo negli anni 80, 1988, Raf che canta Ti pretendo.

0: C'è Raf su Radio Latte Miele con Ti Pretendo, ma c'è anche Viviana Musumeci che come sempre torna a parlarci di moda con un suo punto di vista, di novità che hanno a che fare con questo sistema così complicato e alle volte così sconosciuto per tanti di noi e tanti di voi che ci ascoltate. Bentornata Viviana Musumeci.
1: Ma grazie, bentrovati a voi, buongiorno, tutto bene?
0: Sì, tutto bene, sì. Grazie mille. Siamo molto curiosi di capire dove ci vuoi portare in questo piccolo viaggio dove scopri sempre delle cose. Cose, o ci fai scoprire, in realtà tu le conosci benissimo, cose che magari molti di noi non immaginavano.
1: Ah sì, allora guarda, oggi parliamo di invenduto, perché nella maggior parte dei casi i consumatori, beh non tutti perché oggi ci sono molti consumatori attenti, però diciamo che c'è ancora una parte di consumatori che acquista capi di moda senza pensare al dopo, cioè cosa succede, il dopo di noi, no? Il dopo di noi degli abiti, ed è una questione invece fondamentale, perché la maggior parte poi chiaramente del pattume che deriva dai capi abbandonati negli oceani, nei deserti, è proprio frutto e conseguenza di questa mancanza di responsabilità nel pensare appunto a cosa succederà dopo che un abito viene acquistato. E allora diciamo che c'è una direttiva che è entrata in vigore il 19 luglio scorso dell'Unione Europea, che fa parte, diciamo, una misura che rientra nell'Eco Design for Sustainable Product Regulation, che dice praticamente che le aziende, le grandi aziende al momento, devono pensare quando fanno vestiti anche a cosa succede dopo, cioè se ne devono prendere carico. E questo è molto importante, perché come si capisce bene, se un'azienda pensa anche al dopo, di fatto vengono a ruota tutta una serie di attività che possono fare bene al pianeta da questo punto di vista.
0: Quindi, come per esempio in alcune grandi catene, io ho visto che ci sono dei box in cui tu puoi portare i tuoi capi usati e loro li raccolgono e ti danno magari un buono sconto su quello che acquisti, questo genere di attività.
1: Allora, questa è anche una delle attività che però fa parte del riciclo, e anche qui il riciclo certo è virtuoso, però non possiamo affidare solo al riciclo
0: però
1: il fatto di avere un overproduction, esatto, e poi
0: non è risolutivo, diciamo.
1: Esatto. Quindi ci sono altre possibilità che sono però in questo caso in capo all'azienda, quindi è l'azienda che deve prendere cura della produzione del capo e del suo afterlife una volta che viene prodotto.
0: Mi sembra una normativa responsabile, intelligente e chiaramente che guarda ad una proiezione nel futuro. E tu non scappare, abbiamo ancora qualche minuto insieme a te, ci ascoltiamo insieme una roba internazionale, pensa un po'.
1: Bene, incredibile.

0: Non puoi lasciarmi così. Viviana Musumeci, te le ricordi chi erano che cantava? Chi era che cantava sta canzone? Eravamo ragazzini io e te a quelle.
1: Non erano i Take That, no? Non erano
0: Fuocherello, Fuocherello. Erano i Backstreet Boys.
1: Boys, ecco, mannaggia. Eh no, non sono sul pezzo.
0: I Backstreet Boys.
1: In italiano l'ho
0: riconosciuto
1: subito.
0: No, la versione inglese, diciamo, quella che li ha fatti diventare famosi in tutto il mondo. Poi, evidentemente, si sono messi a cantare in tante lingue, tra cui anche l'italiano, con un accento anche simpatico. Ma non ti tolgo troppo tempo, perché abbiamo altri un paio di minuti per sentire quali altre novità, aggiornamenti dal mondo della moda. A te, Viviana.
1: Certo, tornando appunto al discorso che stavamo facendo, il problema non può essere semplicemente il riciclo, cioè cambia anche la filosofia produttiva, perché se finora le aziende dicevano ok, noi produciamo quanto vogliamo, poi una volta che vendiamo non è più affar nostro, in questo modo si sta dicendo alle aziende no, attenzione, tu devi stare attento a cosa produci e a quanto produci, perché poi in realtà sarà tuo il problema dopo che avrai venduto il prodotto di moda. Tu tieni conto, per esempio, che secondo le stime dell'European Environment Agency, tra il 4% e il 9% dei prodotti tessili immessi sul mercato europeo, ecco, questo viene distrutto prima ancora di essere utilizzato. Che significa? Una stima tra 264.000 e 594.000 tonnellate di tessili ogni anno. Invece, se tu inizi come azienda a regolare te stessa, hai anche un'influenza ovviamente sul consumatore, perché riduci magari il numero delle collezioni, riduci il numero dei capi che produci, certo, perché capisci che la gente non lo compra, che non puoi riempire, come dire, ingozzare tra virgolette i consumatori di capi se poi non li comprano o se poi è facile che li buttino via, perché vai a incentivare il consumo compulsivo, no, del fashion, certo. Vedi quello che fanno per esempio le catene di fast fashion. Quindi la legge europea dice no alla distruzione. Questa era una pratica molto diffusa anche nel mondo del lusso, sono venuti fuori dei nomi che non facciamo, di aziende da cui ci si è mai aspettato che bruciassero borse di lusso, capi di lusso, o che li tagliassero per renderli ovviamente inutilizzabili. E
0: quindi sostenere, immagino, inutilizzabili, quindi sostenere l'esclusività del capo.
1: Sostenere l'esclusività rendendolo ulteriormente invendibile, certo, assolutamente, però capisci che il pianeta ne soffre di una politica di questo tipo, certo. Anche perché non lo fanno solo i brand di lusso, ma ormai lo tengono a fare un po' tutti.
0: No, è molto chiaro. Devo dire che anche questa settimana ha fatto luce in un angolo del mondo della moda che non avevamo, o perlomeno io che insomma conosco abbastanza questo ambiente, non avevo considerato in queste sfaccettature, soprattutto con questi volumi. Grazie mille per essere stata
1: grazie
0: dei nostri.
1: A te,
0: se hai voglia, la settimana prossima sei di nuovo qua.
1: Posso dirti una cosa? Dimmi. Settimana prossima sarà una data fondamentale per la moda sostenibile, quindi ci sarò assolutamente, perché ne parliamo ovviamente con i nostri ascoltatori.
0: E allora ti aspettiamo. Grazie Viviana Musumeci.
1: Grazie, ciao a tutti, ciao.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Spot. La storia prende vita tra i vicoli della Rabatana a Tursi. Arriva Rabatana Ancestrale, un viaggio tra cultura, tradizioni, natura e musica. Sabato 26 settembre dalle 17, caccia al tesoro culturale, passeggiata nel borgo, musica popolare con i Ragnatela Folk Band, cena sotto le stelle e, a mezzanotte, visita guidata notturna. E domenica 27, trekking, visite guidate, raccolta di erbe spontanee e pranzo alla aperto. Rabatana Ancestrale. Vieni a vivere la tradizione. Per info e prenotazioni per la cena 392 341 49 91. Ingresso libero.
5: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
6: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
5: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
6: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

E niente, ragazzi e ragazze di Radio Latte Miele, qua il tempo vola, sono già arrivati gli ultimi minuti della nostra trasmissione e giusto il tempo per darvi l'appuntamento alla settimana prossima. Alle 13 e qualche minuto di sabato ricomincerà la Dolce Vita e con altre storie, altri racconti, altri anni, insomma tutto un mondo da scoprire insieme. Adesso ovviamente voi potete rimanere su Radio Latte Miele perché continueranno i nostri programmi che vi tengono compagnia come siete abituati. Io vi ringrazio per essere stati con me in questo pomeriggio di domenica e vi aspetto sabato. La puntata è finita. Ciao.

0: 15:59.
1: Spot.
2: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
1: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
2: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
1: Più visibilità, più clienti, più risultati.
2: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
1: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
2: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
3: All'asta mobili Chiarelli Center di Bari Modugno scegli la nuova collezione di cucine, camere, soggiorni, salotti e camerette fino al 28 settembre, sconti fino al 40% e trasporto e montaggio gratis. Asta mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
4: La classifica di Latte Miele, la classifica di Latte Miele, Latte Miele.
5: Inizia una nuova puntata della classifica di Latte e Miele, sabato 19 settembre. Ciao a tutti e buon pomeriggio. Io sono Doug, anche oggi pronto ad accompagnarvi in questa scalata verso la numero uno delle canzoni più trasmesse qua da noi su Radio Latte e Miele. Un saluto ad Umberto Cappellato in regia. Maestro, buon pomeriggio anche a lei. E noi siamo pronti per cominciare, come sempre facciamo un po' di preamboli prima di partire, dicendo ciao, grazie a quelle canzoni che ci hanno salutato e che non sono più in classifica, come Gaia con Bossa Nostra e Buon Vento di Alfa e Jovanotti. Il riepilogo degli ultimi primi tre posti della scorsa settimana invece vedeva al terzo posto Antidroga, Emma e Fabri Fibra. Perché i tuoi occhi mi stringono. Alla seconda, Flamenco Paranoia di Samurai J.
6: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
5: E al primo posto Gianna Nannini, Meraviglioso Errore.
7: Amore, grande amore, sei sempre solo tu. Meraviglioso errore.
5: Questa è la top 3 della scorsa settimana. Sarà ancora uguale? Sarà cambiata? Gianna Nannini è ancora la regina della musica italiana? Dobbiamo aspettare 25 canzoni per scoprirlo. Prima però partiamo, come sempre, da con ordine e precisione, dalla posizione numero 25, dove troviamo una ex numero 1 che ci ha accompagnato per tutto questo periodo estivo. La band bergamasca dei Pinguini Tattici Nucleari, in discesa rispetto alla scorsa settimana, con Sorry, Scusa, Lo Siento.

0: La classifica di latte miele, posizione 24.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni con Canto d'Amore, posizione numero 24. Anche loro si stanno lentamente accomodando verso l'uscita dalla nostra classifica. Negli ultimi post Angelina Mango ha raccontato alcune novità. Intanto la certificazione d'oro per il successo ottenuto proprio da Canto d'Amore in collaborazione con Marco Mengoni. Ma c'è un altro grande successo ancora più apprezzato.

apprezzato dai fan di tutte le età e di tutti i generi, e cioè il nuovo look di Angelina. Un bel taglio di capelli così per la nuova stagione, una bella frangetta e capelli scuri, quasi corvini per Angelina, e devo dire che le stanno anche parecchio bene, le donano molto. Posizione numero 24 per Angelina e Marco Mengoni, mentre la posizione numero 23 è anche qui una vecchia conoscenza della nostra classifica. In giro da ben 16 settimane ne perde 8 rispetto alla scorsa. Bresh, da Dio.

0: Posizione numero 22 per Merck & Cremont con Serena Brancale e i The Colors e la loro Partenope. Devo dire che questo è l'anno magico proprio del duo Merck & Cremont. Coppia di produttori, la estate è stata decisamente la loro. L'anno con la vittoria al Festival di Sanremo da parte di Saldavinci, canzone prodotta da loro. E allora giustamente adesso cosa fanno? Sognano in grande, perché dicono: il nostro più grande sogno è fare una canzone con Dua Lipa, superstar della musica internazionale, ma non finisce qua, perché sognano anche il palco di Sanremo, ma come artisti principali e non solo come produttori. Queste sembrano tutte e due cose abbastanza abbordabili per una coppia molto rodata come Merck & Cremont, che abbiamo ritrovato alla posizione numero 22 della classifica di Latte e Miele. A tra poco per la 21.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Spot. La storia prende vita tra i vicoli della Rabatana a Tursi. Arriva Rabatana Ancestrale, un viaggio tra cultura, tradizioni, natura e musica. Sabato 26 settembre dalle 17, caccia al tesoro culturale, passeggiata nel borgo, musica popolare con i Ragnatela Folk Band, cena sotto le stelle e, a mezzanotte, visita guidata notturna. E domenica 27, trekking, visite guidate, raccolta di erbe spontanee e pranzo alla aperto. Rabatana Ancestrale. Vieni a vivere la tradizione. Per info e prenotazioni per la cena 392 341 49 91. Ingresso libero.
4: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
5: Balla, Linda, balla come sai.
6: Latte e miele.
5: Balliamo sul mondo, va bene qualsiasi musica.
6: Latte e miele.
5: Balla per me, balla per me.
6: Latte e miele, la tua musica italiana.
7: La classifica di Latte e miele.
0: Riparte la classifica di Latte e Miele appena cominciata, ne abbiamo ascoltate solo 3 o 4 finora e quindi siamo pronti ad accedere alla posizione numero 21, dove troviamo anche qui un'altra conoscenza degli ultimi mesi della nostra classifica, e cioè Noemi, posizione numero 21 con Tu cosa fai questa sera.
8: Stare con

Trigno e Dermal Meta con Irrecuperabile, ancora lì alla posizione numero 20 rispetto alla scorsa settimana, guadagnano anche un posticino, quindi dopo tutto gli sta andando anche tutto sommato molto bene. Canzone che ha caratterizzato decisamente l'estate di entrambi gli artisti, soprattutto quella di Dermal Meta, che ha fatto un lungo tour estivo, è stato protagonista della Notte della Taranta e proprio qualche giorno fa ha chiuso il suo tour con una data a Mondovì, in provincia di Cuneo, dove volano le mongolfiere, così mi hanno detto. Poi gli amici di Mondovì mi sapranno confermare o ribaltare le mie affermazioni. Posizione numero 20 per Irrecuperabile, alla posizione numero 19 invece c'è Fuga d'amore. Sal Da Vinci guadagna un posto rispetto alla scorsa settimana. Tu per

0: settembre con 2 settimane alla posizione numero 18 della classifica di Radio Latte Miele. Settembre che con questa canzone ha inaugurato un nuovo periodo artistico e sono sicuro che sta lavorando anche a qualcosa di nuovo. Però si sa che i primi mesi della ripartenza dopo l'estate sono sempre quelli un po' più enigmatici per quanto riguarda gli artisti della musica italiana, quindi secondo me per quanto riguarda il giovane settembre possiamo anche aspettarci nuove canzoni in arrivo nei prossimi giorni o nei prossimi mesi. Si trova alla posizione numero 18, a tra poco con la 17.
1: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, dalle 6 alle 8. Vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
3: Con Zanni, con Zanni, con Zanni, con Zanni, con Zanni qui su Latte Miele. Con Zanni, con Zanni, con Zanni, con Zanni un'altra mattina insieme.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
2: La classifica di Latte Miele.
0: Ecco la classifica di Radio Latte Miele, come sempre in onda ogni fine settimana, sabato e domenica. A partire dalle 16 ci ritroviamo qua, ascoltiamo ben 25 canzoni, una in fila all'altra, così facciamo una bella scorpacciata di musica italiana. Ciao a tutti, io sono Doug, siamo arrivati ai piedi della posizione numero 17, dove troviamo una delle sorprese di questa classifica. In discesa di ben 15 posti rispetto alla scorsa settimana, c'è Flamenco Paranoia di Samurai J. Don't

0: Erika Jan, detto tra noi, anche questa è una delle novità delle ultime settimane, in classifica solo da due, con la posizione numero 16, a 5 anni di distanza dall'ultimo lavoro in studio. Malika Jan è pronta a pubblicare un nuovo album, il titolo di inediti è Cicale, che un po' richiama, ma non richiama, cioè lo richiama, è un'omonimia in realtà, con la famosa canzone di Eder Parisi, ma non c'entra assolutamente niente. È uscito proprio venerdì 18, cioè ieri, anche con un video molto divertente sui social che vede Malika vestita da cicala in una riedizione di un omaggio a Isabella Rossellini e alla sua serie Green Porno sui rituali di accoppiamento di animali e insetti. Quello di Isabella Rossellini, devo dire, è molto bello, fatto molto bene, però c'è Isabella Rossellini vestita da insetto la maggior parte delle volte. Comunque bisogna un po' prenderla con la giusta ironia, anche questo tipo di contenuti. Se non l'avete mai visto, cercateli online perché sono molto divertenti, ma anche informativi, perché ti raccontano esattamente tutti i rituali di vari insetti che sono stati presi in esame. Posizione numero 16 per Malika, alla posizione numero 15 invece torna un vecchio leone della musica italiana che però ha ancora tantissima fame. Posizione numero 15 per Edoardo Bennato e Ogni settimana nella classifica di Latte e Miele.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: la classifica di Latte Miele.
1: Posizione 14.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Si chiama Los Angeles, la prima delle novità di questa settimana nella classifica di Radio Latte Miele. Lui, Giuse Delizia, che i più attenti si ricorderanno sicuramente per una sua partecipazione a Sanremo Giovani, poi non andò in porto l'accesso alla fase finale, però lui c'era ed era lì. Eppure, giovanissimo, classe 2002, nome d'arte di Giuseppe Puleo, nato in provincia di Palermo. Giovanissimo, inizia a fare musica, inizia fin da subito a interessarsi al mondo della musica da adolescente, impara a suonare la chitarra alle superiori e fonda con gli amici una cover band degli Strokes, così giusto per rimanere in ambito rock. Poi le cose si evolvono, inizia a scrivere le sue cose e oggi è pronto per partire con una tournée davvero molto interessante, perché farà due date a Largo Venue a Roma nei primi giorni di dicembre, poi ci sono veramente tante tante date un po' in tutta Italia. Questa era una delle novità di questa settimana nella classifica di Radio Latte Miele, a tra poco con la posizione numero 13.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Nonostante una pressione in aumento, parte d'Italia resta ancora attanagliata da una latente instabilità. Nel corso del pomeriggio, nubi sparse e schiarite su buona parte d'Italia, ma con il sud e le isole maggiori che vedranno un aumento dell'instabilità, con elevata probabilità di rovesce temporali, specie nelle aree interne. In serata nella prossima notte, tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
5: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
6: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante altre marche di prestigio.
5: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
6: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
7: Latte Miele. La classifica di Latte Miele.
8: Posizione 13.

0: Achille Lauro e la città degli angeli su Radio Latte Miele. Bello lì, tranquillo, non lo smuove più nessuno da metà classifica. Infatti ormai è un po' di tempo che fa 12, 13, 13, 12, 12, 13, 11, 13, e ritorna insomma sempre nello stesso punto. Achille Lauro così ci arriva, ci introduce alla metà della nostra classifica. È il momento quindi anche di riascoltare tutto il bel riassuntone di tutto ciò che è successo dalla 25 fino ad ora.
1: Posizione 25.

0: 14, nuova entrata.
1: Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi.
0: 13.
2: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
0: Tra poco nella classifica di Latte Miele le posizioni dalla 12 alla 1.
3: Spot.
4: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
3: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
4: Su Radio Latte Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
3: Più visibilità, più clienti, più risultati.
4: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
3: Scegli Radio Latte Miele per far crescere il tuo business.
4: Contattaci ora allo 0976 040205 e accendi la tua pubblicità.
5: All'asta mobili Chiarelli Center di Bari Modugno scegli la nuova collezione di cucine, camere, soggiorni, salotti e camerette fino al 28 settembre, sconti fino al 40% e trasporto e montaggio gratis. Asta mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
0: La classifica di Latte Miele,
6: la classifica di Latte Miele,
0: Latte Miele.
7: La classifica di Latte Miele percorre una strada in maniera molto rapida e spedita, tant'è che siamo già arrivati a metà del nostro percorso insieme, a metà scalata verso la numero 1 della musica di Radio Latte Miele. Ciao, io sono Doug, con me in regia c'è il maestro Cappellato, buon pomeriggio maestro. Anche oggi insieme tra le 16 e le 18 con queste 25 canzoni da sentire una in fila all'altra. Se siete arrivati adesso, siete arrivati più o meno a metà strada, quindi comunque benvenuti e unitevi pure a questa simpatica carovana. Siamo arrivati ai piedi della posizione numero 12, dove troviamo anche qui un vero rocker italiano, reduce da un anno splendido e da anche un documentario splendido che l'ha visto protagonista. Questa è una delle canzoni presenti. Qualcosa per te, Ligabue.
8: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

0: Ed ecco un'altra delle sorprese di questa giornata di classifica su Radio Latte Miele, perché Emma e Fabri Fibra perdono il podio e si assestano alla posizione numero 11, meno 8 per loro rispetto alla scorsa settimana. Però Emma sicuramente si può ampiamente consolare, no, di questo piccolo tracollo, perché finalmente è riuscita a mandare in porto il suo concerto all'Ippodromo San Siro di Milano, nonostante la pioggia della primissima data, dovuto rimandarla una seconda. Però ce l'hanno fatta con tantissimi ospiti, tra cui la sua grande amica Alessandra Moroso, c'era Giuli, c'era Arcomi, c'era Fabri Fibra, c'era Tony F e c'era anche Ligabue, tra i tanti che sono intervenuti per sostenere la voce e la presenza di Emma. Posizione numero 11, alla posizione numero 10 anche qui c'è una delle canzoni più ascoltate su Latte Miele quest'estate, quella di Cioffi, Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e

0: Cioffi con Carmela su Radio Latte e Miele ci introduce alla top 10 della classifica di Radio Latte e Miele. E se cercate su internet Carmela e Cioffi all'interno della stessa barra di ricerca, sappiate che vi verrà fuori la signora Carmela Cioffi, perché esiste. La signora Carmela Cioffi c'è ed è una professoressa dell'Università di Venezia Ca' Foscari, quindi comunque una signora di tutto rispetto, professoressa. Tanti saluti anche a lei, benvenuta nella classifica di Radio Latte Miele. Posizione numero 10 per Carmela, canzone di Cioffi, a tra poco con la posizione numero 9.
1: Rumore BIM Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebimfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Gala dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebimfestival.it, il contest dedicato a Raffaella Carrà, media partner Radio Latte Miele.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
4: Spot. Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
5: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
4: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
5: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
6: E ci sei adesso tu.
7: Latte Miele.
6: Se adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
7: Latte Miele.
6: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
8: Radio Latte Miele.
7: La tua musica italiana.
9: La classifica di Latte Miele.
0: Questa è la classifica di Radio Latte Miele in onda tutti i fine settimana, sabato e in replica anche la domenica, sempre però a partire dalle 16. Ciao, io sono Doug, con me in regia c'è il maestro Cappellato. Pronti? Siamo entrati nella posizione numero 9, siamo già belli dentro la top 10 con una coppia che in molti non si aspettavano, quella formata da Alfa e Gigi D'Alessio. Genova e Napoli si uniscono in questa canzone.
10: Una

0: Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola, stabile e tranquillo alla posizione numero 8, anche lui una delle canzoni più longeve della nostra classifica, presente da ben 12 settimane. Un po' di consolazione Tommaso se la merita, perché proprio nelle ultime settimane è stato punto da un pappataccio e quindi ha subito anche un'infezione che l'ha costretto a dover rinunciare a due date del suo tour estivo. Non è bello, non è assolutamente bello, però non vi preoccupate, Tommaso sta bene, è guarito e quindi è tutto rientrato. Bollettino medico aggiornato dai dottori di Radio Latte Miele. Posizione numero 8 per Tommaso Paradiso. Alla posizione numero 7 invece ritroviamo altre due conoscenze ormai dell'ultimo periodo qua in radio. Sono Giulie e Bresh, la loro canzone insieme si chiama Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

classifica. Anche questa è una delle novità di questa classifica, Kintsugi, la nuova canzone di Elisa. E per tutti quelli che hanno detto: ma sai che è Rocky del King Kong Kun Koso? Il Kintsugi è una tecnica giapponese molto antica che consiste nel riparare oggetti di ceramica rotti usando lacca e polvere d'oro, in modo tale che non si nascondono le fessure, anzi si valorizzano proprio con questa polvere d'oro. Però in questo caso il Kintsugi diventa anche un po' una metafora, se vogliamo, cioè le cicatrici come un valore, non come qualcosa che rovinano noi stessi o un oggetto, ma anzi sono qualcosa che ci arricchisce, rende la nostra storia ancora più interessante. Questo è il messaggio che ci lascia Elisa, mentre c'è un altro messaggio che ci lascia un'altra grande artista della musica italiana, e cioè che bisogna valorizzare il nostro patrimonio artistico ovunque, in tutto il mondo, e così sta facendo Laura Pausini con il suo Io Canto 2 e questa canzone qui. Che vuoto

0: c'è.
1: Ha un bel tiro a questa edizione di Laura Pausini di Siamo Soli nell'immenso vuoto che c'è, posizione numero 5 nella classifica di Radio Latte Miele, in salita di ben 5 posti rispetto alla settimana scorsa. E Laura Pausini negli ultimi giorni è entrata un po' nell'occhio del ciclone per alcune polemiche riguardanti una foto pubblicata sui suoi social. È stata a Monza, ha fatto una fotografia insieme a Kimi Antonelli, fresco vincitore del Gran Premio di Monza, però in una foto c'era Laura Pausini versione naturale, in quella che ha postato lei c'era Laura Pausini con i filtri. E quindi hanno detto, non si fa, però non va bene, che messaggio vogliamo mandare e che cosa vogliamo raccontare. Ma abbiamo fatto per anni le foto con le orecchiette da coniglio, adesso vogliamo rompere le scatole a Laura Pausini, ma lasciamola stare, e se si vuole fare le foto con i filtri che li faccia, saranno cavoli suoi o no, giusto? Lasciamo in pace la povera Laura Pausini, bella, tranquilla e serena alla posizione numero 5 della classifica di Radio Latte Miele, e tra poco invece c'è la posizione numero 4.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
3: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
5: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.
6: La classifica di Latte Miele.
7: Posizione 4.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Regina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica alla posizione numero 4 della classifica di Radio Latte Miele, una delle canzoni che si stanno affermando proprio nel corso di questi primi giorni di settembre. Una canzone dedicata però alla sua città, alla città di Milano, che secondo me descrive proprio bene Ernia in questa canzone. Si parla di una natura contraddittoria della capitale lombarda, un luogo che dà tante possibilità ma allo stesso tempo però ti mette costantemente alla prova e sotto torchio. E chi abita a Milano lo sa bene, perché qua è vero, hai tante possibilità, ma devi correre per andartela a prendere. Posizione numero 4 per Ernia, alla posizione numero 3 invece un'altra delle belle canzoni dell'ultimo periodo. C'è Safe e questa è Parlar d'amore. Che bello!

0: Parlare d'amore.
1: Alla posizione numero 3 c'è Safe con Parlare d'amore, che conquista così il suo podio in questa edizione della classifica di Radio Latte Miele. Safe che si sta affermando non solo con le sue canzoni, ma anche rispetto a tutti gli altri colleghi. Tant'è che Biagio Antonacci, in uscita il 25 settembre con il suo nuovo album Mustang, lo ha scelto per l'unica collaborazione presente in tutto l'album. Si chiamerà Spirituale questa canzone e ha pescato ancora una volta un giovane artista a cui dare, insomma, una sorta di badge, chiamiamolo così, una medaglia al valore, perché comunque una collaborazione con Biagio Antonacci non è da tutti e bisogna tenerla da conto. Posizione numero 3, quindi, si assesta al gradino più basso del podio il buon Safe. Alla posizione numero 2 invece c'è anche qui una delle novità dell'ultimo periodo, Ariete con Angelina Mango, Che bella vita.
2: Ma quanto è piccola

0: che bella vita.
1: Ariete ed Angelina Mango alla posizione numero 2 della classifica di Radio Latte Miele con Che bella vita, che bella vita, che sarà inserito nel nuovo album di Ariete in uscita il 2 ottobre. Tutti tornano a casa dopo 3 anni di praticamente totale silenzio da parte di Ariete. È tornata con un nuovo look, è tornata con un nuovo progetto musicale curato interamente da un altro bravissimo produttore come Golden Ears, e quindi uscirà anche qualcosa di nuovo. Quindi 2 ottobre da segnale in rosso sul calendario per il nuovo album di Ariete. Siamo arrivati però a un momento fondamentale della classifica di Radio Latte Miele, quello in cui riascoltiamo tutte le posizioni dalla 12 fino alla 2.
2: Posizione 12. Come vorrei.

0: 2. Me l'ha detto lei stanotte sotto le coperte, e cominciamo a ridere, ridere, che bella vita. E queste erano tutte le posizioni, dalla 12 fino alla 2, tra poco la numero 1.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Spot. All'asta mobili Chiarelli Center di Bari Modugno scegli la nuova collezione di cucine, camere, soggiorni, salotti e camerette fino al 28 settembre, sconti fino al 40% e trasporto e montaggio gratis. Asta mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
4: Latte miele. La classifica di latte miele.
0: Siete arrivati adesso? Siete arrivati proprio nel momento giusto, quello in cui si scopre chi è alla posizione numero uno della classifica di Radio Latte Miele. Se c'eravate all'inizio, sapete già che la scorsa settimana c'era una signora della musica italiana, la vera rocker tutta azzurra del nostro patrimonio artistico nazionale, ed è ancora lì, bella salda e tranquilla al primo posto con una canzone che è una vera e propria poesia, scritta da due autori meravigliosi, uno come Bruno Risas, che ci ha sempre regalato delle gran belle canzoni. Il brano è Meraviglioso Errore e lo canta Gianna Nannini. Ciao.

0: lassù. Gianna Nannini con Meraviglioso Errore occupa la posizione numero 1 per un'altra settimana nella classifica di Radio Latte e Miele e secondo me sarà difficile da spodestare. Però per scoprire se sarà ancora la numero 1 oppure se cambierà posto, se qualcuno le fregherà lo scettro, dobbiamo aspettare 7 giorni per scoprirlo, perché torniamo la prossima settimana, sempre il sabato e la domenica in replica a partire dalle 16 con la classifica di Radio Latte e Miele. Io ringrazio il maestro Cappellato in regia, vi do appuntamento anche durante la settimana a partire dalle 15:30 con Arena Latte e Miele. Da Dag è tutto, un abbraccio, ciao!
1: La classifica di Latte e Miele.

0: ancora tu qui.
1: Radio Latte e Miele.
2: Latte e Miele.
1: La tua musica italiana anche nel weekend.
3: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Diciotto e due.
2: Spot.
3: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
2: Dai, dimmi!
3: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
2: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gressa, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
3: Andiamoci subito, presso la Murese Marmi, consulenze tecniche, dalla progettazione alla assistenza post vendita con personale qualificato.
2: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
3: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Solo da 1€ con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1€.
3: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1€, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Spot. La storia prende vita tra i vicoli della Rabatana a Tursi. Arriva Rabatana Ancestrale, un viaggio tra cultura, tradizioni, natura e musica. Sabato 26 settembre dalle 17, caccia al tesoro culturale, passeggiata nel borgo, musica popolare con i Ragnatela Folk Band, cena sotto le stelle e, a mezzanotte, visita guidata notturna. E domenica 27, trekking, visite guidate, raccolta di erbe spontanee e pranzo alla aperto. Rabatana Ancestrale. Vieni a vivere la tradizione. Per info e prenotazioni per la cena 392 341 49 91. Ingresso libero.
5: All'asta mobili Chiarelli Center di Bari Modugno scegli la nuova collezione di cucine, camere, soggiorni, salotti e camerette fino al 28 settembre, sconti fino al 40% e trasporto e montaggio gratis. Asta mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
6: E ci sei adesso tu,
7: latte miele,
6: se adesso te ne va. Ci sarà più posto.
7: Latte e miele.
6: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
8: Radio Latte e Miele.
7: La tua musica italiana.

0: ma
1: il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finire il mondo. E mi ricorda che il coraggio non è come questa.

0: son sicurissimo, amore.
1: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione, ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335 787 1910.
2: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
3: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici?
6: 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora?
6: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
7: Spot.
8: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rionero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del mondo rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
9: Latte e miele.
2: Radio Latte e Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1968.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli in negozio, tanità 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario SECI nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
6: Nelle prossime ore tempo di nuovo asciutto ovunque, eccezione fatta per isolate precipitazioni sulla Sicilia settentrionale. Nella mattinata di domani tutto sole da nord a sud col cielo poco nuvoloso, da segnalare solo qualche addensamento e locali rovesci sulla Sicilia settentrionale e sul Regino. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente stazionaria, da segnalare solo una lieve instabilità al sud ma con fenomeni abbastanza rari e deboli. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Spot. All'asta mobili Chiarelli Center di Bari Modugno scegli la nuova collezione di cucine, camere, soggiorni, salotti e camerette fino al 28 settembre, sconti fino al 40% e trasporto e montaggio gratis. Asta mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
8: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
9: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
8: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
9: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
0: Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: 18 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Benvenuti all'appuntamento con le notizie sulla sostenibilità in collaborazione con Adiane Kronos Prometeo. Confindustria Nautica presenta a Milano la 66esima edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, in programma dal 1 al 6 ottobre, partendo da numeri che testimoniano la salute di un comparto chiamato a confrontarsi con le sfide del contesto geopolitico. Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica.
2: Noi abbiamo più di 1.000 imbarcazioni previste in esposizione, 215 novità, 45 paesi rappresentati in esposizione da 5 continenti, Leao in acqua che è a un più 4% rispetto all'anno scorso, rafforzamento grazie anche alla data spostata dall'1 al 6 ottobre delle barche di maggiori dimensioni del super yacht e un record storico, più 28% dei multiscafi.
1: Dizionari, documenti e materiali storici della marineria, degli sport nautici e della pesca diventano accessibili online attraverso il portale linguadelmare.it. È stato presentato a Roma la Lingua del Mare, progetto promosso dall'Accademia della Crusca con la Lega Navale Italiana. Negli ultimi 9 anni, dal 2018 al 2026, nei parchi urbani dove sono stati eseguiti 610 transetti per un totale di 61.000 metri quadrati, sono stati censiti e raccolti da Legambiente 94.624 mozziconi di sigaretta. Questi i nuovi dati dell'indagine Park Litter. Il buco dell'ozono antartico del 2026 ha raggiunto una soglia dimensionale significativa leggermente prima del consueto, in linea con il 2025. Inoltre, la differenza dell'anno precedente è rimasto al di sopra della media, a quanto rileva il servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus. In Italia nel 2024 la produzione complessiva di rifiuti speciali ha superato i 172 milioni di tonnellate, registrando un incremento del 4,6% rispetto al 2023. Il ricorso alla discarica è in progressivo calo, mentre il recupero è la via maestra

0: che rendono ogni stanza un'emozione.
1: Ti aspettiamo a Lioni, in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
0: Grieco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
2: Latte miele.
3: Di notte specialmente, di notte lentamente, di notte.
2: Latte miele.
4: La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e vinto.
0: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Con Zanni, con Zanni, con Zanni, con Zanni, con Zanni qui su Latte Miele. Con Zanni, con Zanni, con Zanni, con Zanni, un'altra mattina insieme.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
8: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
7: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
8: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1965.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1997.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Spot.
3: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
2: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
3: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
2: Più visibilità, più clienti, più risultati.
3: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
2: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
3: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
4: All'asta mobili Chiarelli Center di Bari Modugno scegli la nuova collezione di cucine, camere, soggiorni, salotti e camerette fino al 28 settembre, sconti fino al 40% e trasporto e montaggio gratis. Asta mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
0: Latte Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2000.

0: 19:59.
1: Spot. La storia prende vita tra i vicoli della Rabatana a Tursi. Arriva Rabatana Ancestrale, un viaggio tra cultura, tradizioni, natura e musica. Sabato 26 settembre dalle 17, caccia al tesoro culturale, passeggiata nel borgo, musica popolare con i Ragnatela Folk Band, cena sotto le stelle e, a mezzanotte, visita guidata notturna. E domenica 27, trekking, visite guidate, raccolta di erbe spontanee e pranzo alla aperto. Rabatana Ancestrale. Vieni a vivere la tradizione. Per info e prenotazioni per la cena 392 341 49 91. Ingresso libero.
2: All'asta mobili Chiarelli Center di Bari Modugno scegli la nuova collezione di cucine, camere, soggiorni, salotti e camerette fino al 28 settembre, sconti fino al 40% e trasporto e montaggio gratis. Asta mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
4: Latte, latte stelle.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Latte, latte stelle.
5: 21 settembre, buona nuova settimana a tutti gli amici di Latte e Miele. Ariete, giornata un po' nervosa, piena di dubbi, ma d'altronde sabato e domenica non è che ci siano state particolari emozioni, sensazioni valide. Diciamo che in questo periodo stai pensando a quello che devi fare, forse anche ad un errore commesso nel passato. Revisione dei conti, perché è un'attività, nel pomeriggio le cose vanno molto meglio. Toro, questo è un lunedì positivo per il lavoro, progetti, sai che Giove un po' intralcia. In amore serve capire cosa vuoi davvero, perché devi evitare decisioni dettate da orgoglio o rivalsa. Martedì e mercoledì giornate più delicate, quindi anticipa i tempi. Gemelli, settimana interessante, soprattutto per lavoro, affari, accordi, possibile firma, conclusione importante entro pochi giorni di un accordo. L'amore è instabile solo perché in questo momento hai altri grilli per la testa, attenzione però nei rapporti con Vergine e Sagittario. Cancro, le tensioni degli ultimi giorni diminuiscono, il lavoro resta impegnativo, ma tra giovedì e venerdì arriva una bella risposta. Chi fa un lavoro competitivo ha bisogno, insomma, di confermare le scelte che fa, sta per vivere un momento di grande soddisfazione e ritengo che anche questa giornata possa portare delle buone emozioni. Leone, è importante recuperare una buona serenità interiore, per esempio questo è un lunedì valido per chiudere questioni in sospeso, mentre martedì e mercoledì ci sarà qualche piccolo intoppo. Diciamo che gli alti e bassi degli ultimi tempi non riguardano tanto il tuo valore, perché sei una persona che ha successo e comunque piace. Tuttavia c'è stato qualche scontro, qualche momento di nervosismo che bisogna cercare di superare. In amore, attenzione alle difficoltà, soprattutto con chi non capisce ma ti attrae. Vergine, settimana molto dinamica, meglio affrontare colloqui, incontri importanti entro mercoledì. Il lavoro richiede pazienza, solo perché alcune situazioni eclatanti, cambiamenti che magari si sono già verificati, avranno un exploit nel 2027, quindi stai cercando di ritrovare tranquillità perduta. Diciamo che questo è un periodo propedeutico ad un 2027 di grande forza. In amore bisogna essere propositivi. Bilancia, Mercurio nel segno, lavoro, idee, progetti sono favoriti, è il momento di organizzare le prossime settimane. In amore, situazione neutrale, recupera un po' di energia fisica oggi, mi raccomando. Scorpione, buone notizie in arrivo, se aspettavi dei soldi, se magari tra luglio e agosto hai pensato che un certo rapporto di lavoro non continuasse, chi ha avuto un blocco nel passato potrà recuperare, per esempio potrebbero averti promesso che tra ottobre e novembre avrai una chiamata. Ecco, è un cielo molto buono soprattutto per chi è rimasto bloccato negli ultimi mesi. Venere favorisce amore, famiglia e rapporti affettivi in genere. Il Sagittario ha un periodo intenso per costruire il proprio futuro, martedì, giovedì, giornate positive, quindi cerca di concentrare nella parte centrale di questa settimana gli elementi di forza, le tue carte vincenti. Serve allontanarsi però da situazioni ripetitive e puntare su nuovi progetti e cambiamenti. Capricorno, fase importante per riflettere sul futuro, soprattutto sull'amore, possibile riavvicinamento con una persona che ti aveva dato filo da torcere. Buone possibilità anche per nuove attrazioni e conoscenze. L'unico dubbio, i soldi. Ne sono usciti troppi. Acquario, martedì e mercoledì possono portare uno sblocco, una firma, un accordo. Le difficoltà degli ultimi mesi iniziano a dissolversi. In amore, però, c'è sempre qualcosa che non va. Attenzione alle relazioni in cui manca ossigeno. Pesci, settimana molto favorevole, senza particolari ostacoli, giovedì e venerdì promettenti, weekend ottimo, lo guarderemo questo cielo giorno dopo giorno. Intanto anche oggi chi è in coppia può rafforzare il rapporto. Per i single, nuovi incontri. Vi abbraccio forte, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: spot.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.

tu non hai pietà, fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Latte e Miele.
2: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Con Zanni qui sul Latte Miele. Con Zanni un'altra mattina insieme.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
6: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia, è dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
7: Latte e miele.
1: Radio Latte e Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni. Wow. 1960.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1992.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Spot. All'asta mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, scegli la nuova collezione di cucine, camere, soggiorni, salotti e camerette fino al 28 settembre, sconti fino al 40% e trasporto e montaggio gratis. Asta mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2004.

0: 20 e 59.
1: Spot.
2: Per i nostri progetti in casa so dove andare.
3: Dai, dimmi.
2: Dalla Murese Marmi, che da oltre 40 anni è nel settore della lavorazione di marmi, pietre e graniti.
3: Realizza portali, orni e scale, caminetti su misura, arte funeraria, top, opere in pietra, piazzale con materiali provenienti da tutto il mondo. Inoltre negli showroom troverai vasta scelta di prodotti in gres, arredo bagno, porte interne, tutto a ottimi prezzi.
2: Andiamoci subito presso la Murese Marmi. Consulenze tecniche, dalla progettazione alla assistenza post vendita con personale qualificato.
3: La Murese Marmi, in contrada Piano San Quirico a Muro Lucano. Telefono 0976 77 150.
2: La Murese Marmi, la marmeria che impreziosisce la vostra casa.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
3: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
2: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
3: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.

0: è buio, ma ci sei tu amore, e fuori buio.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend.

0: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Ogni Euro batte forte, sempre.
7: Dettagli in negozio online.
8: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
9: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
8: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
9: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Spot. All'asta mobili Chiarelli Center di Bari Modugno, scegli la nuova collezione di cucine, camere, soggiorni, salotti e camerette fino al 28 settembre, sconti fino al 40% e trasporto e montaggio gratis. Asta mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno, aperti anche la domenica. Latte
0: Miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2006.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla. Poi quel giorno che fa schifo da dimenticare,

0: 22 in punto.
1: Spot.
2: Hai un'attività e vuoi farti conoscere davvero?
1: Porta il tuo messaggio dove le emozioni diventano musica.
2: Su Radio Latte e Miele parli direttamente al cuore delle persone. Ogni giorno, ogni momento.
1: Più visibilità, più clienti, più risultati.
2: Che tu abbia un negozio, un ristorante o un servizio, questa è la tua occasione.
1: Scegli Radio Latte e Miele per far crescere il tuo business.
2: Contattaci ora allo 0976 04 0205 e accendi la tua pubblicità.
3: La storia prende vita tra i vicoli della Rabatana a Tursi. Arriva Rabatana Ancestrale, un viaggio tra cultura, tradizioni, natura e musica. Sabato 26 settembre dalle 17, caccia al tesoro culturale, passeggiata nel borgo, musica popolare con i Ragnatela Folk Band, cena sotto le stelle e, a mezzanotte, visita guidata notturna. E domenica 27, trekking, visite guidate, raccolta di erbe spontanee e pranzo alla aperto. Rabatana Ancestrale. Vieni a vivere la tradizione. Per info e prenotazioni per la cena 392 341 49 91. Ingresso libero.

0: spot. La storia prende vita tra i vicoli della Rabatana a Tursi. Arriva Rabatana Ancestrale, un viaggio tra cultura, tradizioni, natura e musica. Sabato 26 settembre dalle 17, caccia al tesoro culturale, passeggiata nel borgo, musica popolare con i Ragnatela Folk Band, cena sotto le stelle e, a mezzanotte, visita guidata notturna. E domenica 27, trekking, visite guidate, raccolta di erbe spontanee e pranzo all'aperto. Rabatana Ancestrale. Vieni a vivere la tradizione. Per info e prenotazioni per la cena 392 341 49 91. Ingresso libero.
1: E ci sei adesso tu.
2: Latte Miele.
1: Se adesso te ne vai non ci sarà più posto.
2: Latte Miele.
1: Capire che adesso è tutto ciò che
3: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.
4: Che cosa?

un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
1: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
0: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
1: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su grecomobili.it.
0: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
2: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1967.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Spot. La storia prende vita tra i vicoli della Rabatana a Tursi. Arriva Rabatana Ancestrale, un viaggio tra cultura, tradizioni, natura e musica. Sabato 26 settembre dalle 17, caccia al tesoro culturale, passeggiata nel borgo, musica popolare con i Ragnatela Folk Band, cena sotto le stelle e, a mezzanotte, visita guidata notturna. E domenica 27, trekking, visite guidate, raccolta di erbe spontanee e pranzo alla aperto. Rabatana Ancestrale. Vieni a vivere la tradizione. Per info e prenotazioni per la cena 392 341 49 91. Ingresso libero.
4: Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
5: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
4: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
5: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
6: Latte Miele.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005,

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: E così, senza amore, visti i tempi, sembra quasi un valore. Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

fame. Tu vuoi connetterti ma non c'è rete. Vuoi scommettere ma non c'è fede. E vuoi investire però non c'è fondo.

0: 22 e 58.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rio Nero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Latte 21 settembre, buona nuova settimana a tutti gli amici di Latte e Miele. Ariete, giornata un po' nervosa, piena di dubbi, ma d'altronde sabato e domenica non è che ci siano state particolari emozioni, sensazioni valide. Diciamo che in questo periodo stai pensando a quello che devi fare, forse anche ad un errore commesso nel passato. Revisione dei conti, perché è un'attività, nel pomeriggio le cose vanno molto meglio. Toro, questo è un lunedì positivo per il lavoro, progetti, sai che Giove è un po' intralcia. In amore serve capire cosa vuoi davvero, perché devi evitare decisioni dettate da orgoglio o rivalsa. Martedì e mercoledì giornate più delicate, quindi anticipa i tempi. Gemelli, settimana interessante, soprattutto per lavoro, affari, accordi, possibile firma, conclusione importante entro pochi giorni di un accordo. L'amore è instabile solo perché in questo momento hai altri grilli per la testa, attenzione però nei rapporti con Vergine e Sagittario. Cancro, le tensioni degli ultimi giorni diminuiscono, il lavoro resta impegnativo, ma tra giovedì e venerdì arriva una bella risposta. Chi fa un lavoro competitivo, ha bisogno insomma di confermare le scelte che fa, sta per vivere un momento di grande soddisfazione e ritengo che anche questa giornata possa portare delle buone emozioni. Leone, è importante recuperare una buona serenità interiore, per esempio questo è un lunedì valido per chiudere questioni in sospeso, mentre martedì e mercoledì ci sarà qualche piccolo intoppo. Diciamo che gli alti e bassi degli ultimi tempi non riguardano tanto il tuo valore, perché sei una persona che ha successo e comunque piace. Tuttavia c'è stato qualche scontro, qualche momento di nervosismo che bisogna cercare di superare. In amore, attenzione alle difficoltà, soprattutto con chi non capisce ma ti attrae. Vergine, settimana molto dinamica, meglio affrontare colloqui, incontri importanti entro mercoledì. Il lavoro richiede pazienza solo perché alcune situazioni eclatanti, cambiamenti che magari si sono già verificati, avranno un exploit nel 2027, quindi stai cercando di ritrovare tranquillità perduta. Diciamo che questo è un periodo propedeutico ad un 2027 di grande forza. In amore bisogna essere propositivi. Bilancia, Mercurio nel segno, lavoro, idee, progetti sono favoriti, è il momento di organizzare le prossime settimane. In amore, situazione neutrale, recupera un po' di energia fisica oggi, mi raccomando. Scorpione, buone notizie in arrivo, se aspettavi dei soldi, se magari tra luglio e agosto hai pensato che un certo rapporto di lavoro non continuasse, chi ha avuto un blocco nel passato potrà recuperare, per esempio potrebbero averti promesso che tra ottobre e novembre avrai una chiamata. Ecco, è un cielo molto buono soprattutto per chi è rimasto bloccato negli ultimi mesi. Venere favorisce amore, famiglia e rapporti affettivi in genere. Il Sagittario ha un periodo intenso per costruire il proprio futuro, martedì, giovedì, giornate positive, quindi cerca di concentrare nella parte centrale di questa settimana gli elementi di forza, le tue carte vincenti. Serve allontanarsi però da situazioni ripetitive e puntare su nuovi progetti e cambiamenti. Capricorno, fase importante per riflettere sul futuro, soprattutto sull'amore. Possibile riavvicinamento con una persona che ti aveva dato filo da torcere. Buone possibilità anche per nuove attrazioni e conoscenze. L'unico dubbio, i soldi, ne sono usciti troppi. Acquario, martedì e mercoledì possono portare uno sblocco, una firma, un accordo. Le difficoltà degli ultimi mesi iniziano a dissolversi. In amore però c'è sempre qualcosa che non va. Attenzione alle relazioni in cui manca ossigeno. Pesci, settimana molto favorevole, senza particolari ostacoli, giovedì e venerdì promettenti, weekend ottimo, lo guarderemo questo cielo giorno dopo giorno. Intanto anche oggi chi è in coppia può rafforzare il rapporto, per i single nuovi incontri. Vi abbraccio forte, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.
5: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: spot.
1: Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42522.
3: Dagli occhi blu. Latte miele. Latte miele.
4: Radio Latte miele.
3: La tua musica italiana.

0: Ciao, sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni, quello che vi dà la possibilità di scroccare la colazione. Ma anche voi potete regalare, offrire la colazione al vostro primo cliente della giornata. Allora, lasciateci il nome del bar, il vostro numero di telefono, perché poi vi ricontatteremo per dare inizio alla giornata. 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino, su Radio Latte Miele.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.
3: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
4: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
3: Come Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, Devina Nice e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
4: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
3: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
3: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
2: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
3: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana. Costruiamo qualità ogni giorno.
0: Latte e miele. Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000. 2003.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana. Anche nel weekend.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Conosco una ragazza di Torino che ha un occhio mezzo vuoto, un occhio pieno.

0: Mezzanotte in punto.
1: Spot.
2: Vuoi risparmiare sui tuoi consumi e ridurre il costo delle tue bollette? Sei Energia. È dalla tua parte. Siamo una società di luce e gas con 8 uffici in Basilicata. Per una consulenza gratuita, vieni a trovarci presso le nostre sedi di Potenza, Matera, Nova Siri, Sant'Arcangelo, Rapolla, Grottole, Venosa e Rionero in Vulture. Per il gas, le nostre offerte allineate al prezzo ARERA ti permettono di scontare integralmente la materia prima gas con il bonus Regione Basilicata in ogni bolletta. E per l'energia elettrica, proponiamo la quota fissa più bassa del momento rispetto al servizio di maggior tutela. Sei Energia, dalla tua parte.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: spot.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32 e oggi pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Se un giorno non mi amassi più,
4: latte e miele.
3: Domani sarà un giorno migliore, vedrà.
4: Latte e miele.
5: È il mio giorno migliore, migliore, migliore, migliore.
6: Radio Latte e Miele.
4: La tua musica italiana.

0: Sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Volete iniziare la giornata con il sorriso? E allora lasciamo spazio alle risate. Mandateci la vostra barzelletta al nostro numero di WhatsApp, il 335-787-1910. Fateci ridere, mandateci un messaggio registrandola, poi noi la manderemo in onda.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.
2: Qui con Latte Miele, musica italiana, inizia un'altra giornata.
3: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
4: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
3: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
4: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1961.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. La casa non è solo uno spazio, è il luogo in cui tornare, dove ogni dettaglio parla di chi sei e di chi ami.
2: Da Greco Mobili ascoltiamo i tuoi sogni e li trasformiamo in ambienti che fanno stare bene. Progettazioni 3D, materiali scelti, marchi che raccontano stile e qualità.
1: Come Scavolini, Buontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nais e tante firme che rendono ogni stanza un'emozione.
2: Ti aspettiamo a Lioni in Contrada Cerrete e Sant'Andrea di Conza. Scopri il nostro mondo su griecomobili.it.
1: Greco Mobili. Non arrediamo soltanto, costruiamo atmosfere.
0: Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2002.

0: Una in punto.
1: Spot. All'asta mobili Chiarelli Center di Bari Modugno scegli la nuova collezione di cucine, camere, soggiorni, salotti e camerette fino al 28 settembre. Sconti fino al 40% e trasporto e montaggio gratis. Asta mobili Chiarelli Center, strada statale 96, Bari Modugno. Aperti anche la domenica.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele.
1: Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: che non ti importa di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.

0: sono Alberto Zanni, quello di Colazione da Zanni. Dalle 6 alle 8 vuoi fare uno scherzo imperdibile ad un amico, un collega, un parente o semplicemente dargli un buongiorno in modo originale? E allora mettiti in gioco con Colazione da Zanni. Contattaci al 335-787-1910.
1: Colazione da Zanni, da lunedì a venerdì alle 6 del mattino su Radio Latte Miele.

0: smart.
1: Per il tuo lavoro edile da fare, piccolo o grande, semplice o complesso, la soluzione è Edilizia Artigiana.
2: Da Muro Lucano, l'esperienza di Donato Iacullo al tuo servizio. Costruzioni, ristrutturazioni, intonaci, pavimentazioni e noleggio ascensore da cantiere fino a 25 metri.
1: Un'impresa con radici solide, con esperienza acquisita già con la legge 219 e con la 32. E oggi, pronta a rispondere a ogni tua esigenza edile.
2: Chiama ora Edilizia Artigiana al 338 15 71 870 e richiedi un preventivo gratuito. Edilizia Artigiana, costruiamo qualità ogni giorno.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1971.

parli di donne da buon costume, di questo han voglia se

tuo amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

viva l'Italia, l'Italia liberata, l'Italia del valzer e l'Italia del caffè, l'Italia derubata e colpita al cuore, viva l'Italia, l'Italia che non muore.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

quando il sole alzò la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale,

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot. Cosa significa amarti? Significa stupirsi ancora perché sei tu. Capirti anche quando insegui altri sogni. Accoglierti quando hai bisogno di ritrovarti. Volerti bene così come sei. Siamo diventati casa insieme. E se tornassi indietro, ti sceglierei di nuovo. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Grieco Mobili, in Contrada Cerrete, a Lioni. Telefono 0827 42 522.
0: Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000.
3: Buongiorno.

0: Radio Latte Miele.
1: E così, senza amore, di sti tempi sembra quasi un valore. Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

0: non può essere l'unica condizione.
1: Radio Latte Miele.

0: 2 in punto.
1: Spot. Grieco Mobili, leader nel settore dell'arredamento, è al vostro servizio per i vostri progetti di arredamento con esperienza e cortesia. Progetta in 3D l'ambiente da arredare per dare forma ad ogni idea.
2: Vi aspettiamo nei punti vendita di Lioni e Sant'Andrea di Conza, con gli esclusivi mobili di Scavolini, Bontempi, Tomasella, Modo 10, Colombini, De Vina Nice e tante altre marche di prestigio.
1: Visitate la pagina Facebook e il sito griecomobili.it.
2: Grieco Mobili. Entrate clienti, uscite amici.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali.